0: era il suono di Alver.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Sport.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Ti piccheranno Jordi con una corda da...
0: Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono.

0: c'è altra scelta.
1: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
2: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Nico.
3: Hey boy, I heard you talking that.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Era il suono di Bruce Blame.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: What?
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro. Perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Young.
8: Pleasure Night,
9: Pleasure Night,
8: Pleasure Night.
9: La notte
8: mixata dai DJ di Peter Pan.
9: Peter Pan.
8: Ora su Pleasure Night il suono di
2: Bruce Blame.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno.

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibile.

0: era il suono di Ricky Ghidoni.
1: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Latte e Latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
0: Fan, forever fan, forever young. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just

0: anno Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Il tetto tiene ancora?
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Forever Fun, Forever Young.

0: Podcast. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Oh, ya, mea.
1: Sì.
0: Non che va.
2: Ma che sabato.
3: Il Giovannetti. Alice Cesarini al Giovannetti, la piandi in porta.

0: Poker Fund
1: con la Dallan.
2: Non si è svegliata
3: anche oggi?
2: Oggi sta dormendo, ma oggi può dormire.
3: Sei sicura?
2: Sì,
4: ragazzi,
2: sicura.
4: Sveglia, dai che vi aspettano alla radio. La radio! Ma quale radio?
3: Radio Peter Pan.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Alice Serini.
2: Buongiorno Giovanni.
4: È sabato 3 ottobre 2026, l'Happy Ending parte 1, quello che vi sveglia un pochino, che vi accompagna fino alle 10, poi alle 10 arriva Charlie in solitaria perché il buon Muva nella casa oggi è ancora in ferie.
2: È ancora in ferie, è vero, l'abbiamo sostituito io e Rocky per questa settimana. Fede, ci hai ascoltati?
4: Sì, ho ascoltato.
2: E?
4: Ho cambiato radio. C'è una radio romana bellissima alle 15, mi dispiace, non riesco a... Però a quanto pare, ho ascoltato, siete stati proprio bravi. Comunque, ecco, già i primi messaggi dei marpioni, tanta roba, Alice, buongiorno. Guardate che io sono invidioso.
2: Ma come sei invidioso?
4: Certo.
2: Io li saluto, buongiorno.
4: Nessuno che dice, mamma mia, tanta roba, Fede, ho visto quei capelli che c'ha il vento.
2: Yeah. Ho visto, Fede, quanto sei simpatico e quanto sei bello, ce l'abbiamo da qualche
4: parte?
2: Sì,
4: ce l'ho, eccolo.
5: Fede, quanto sei bello.
4: Oh, meno male che c'è lei.
2: Che però è sempre la stessa.
4: Ma vabbè.
2: Non cambia mai, la rimetti sempre, ma è sempre lei.
4: Gli ascoltatori occasionali non lo capiscono. Dai, 393-7366-240. Ma perché siete svegli questo sabato mattina alle 7:10? Che va fatto di male la vita? Io ho fatto un sogno bruttissimo. Dopo ve lo racconto. Nel frattempo voi ce lo raccontate il motivo per cui siete svegli al grido di...
2: Dai che è sabato!
4: Fallo meglio!
2: Dai che è sabato!
0: Attenzione!

0: Ci sei bellissimo!
1: Sono bellissimo!
2: Cioè, un complimento ti hanno fatto stamattina ed è già in loop, lo sentiremo tutti i giorni a tutte le ore.
1: Non è vero!
0: Vede, sposti i capelli che non ti vedo gli occhi,
2: eccoci,
0: sei bellissimo!
3: Vede quanto sei bello!
4: Allora, radioascoltatori, siete in tanti che mi state facendo i complimenti! Allora, vi ringrazio, però sembra che vi stia prendendo in giro, eh!
5: Federico, ma che ci stai a pia per culo?
2: Oh, finalmente qualcuno di più sincero!
1: Buongiorno di nuovo, c'è l'Happy Ending parte 1. Se magari avete acceso la radio soltanto in questo momento, dai che è sabato, ovvero i motivi per cui ti sei alzato contro voglia, contro la stanchezza, contro tutto e tutti. Solo
2: e non
1: perché...
2: sai neanche tu per quale motivo.
1: Lo so, purtroppo è così.
2: Al 393-7366-240.
0: Vede, sposti i capelli che non ti vedo gli occhi, sei bellissimo.
2: L'ho fatto apposta.
1: Sì, non è vero, ti sei sbagliato. Svegliati,
2: volevo farti sentire ancora un'altra volta un complimento.
6: Buongiorno, raga.
2: Buongiorno.
6: Io sono sveglia di sabato perché sono povera e mi tocca andare a lavorare, però almeno dai fino alle 12:30.
2: Passa in fretta, dai.
6: Dai che è sabato!
1: Oh. Dai che sei povera come tutti noi, quindi tranquilla, ci siamo noi che siamo poveri, facciamo una bella colletta tra poveri e oggi mangiamo tutti assieme.
2: Addirittura. Buongiorno Fede Alice, direzione Trento per un cliente, già sveglia dalle 6 in vista dei futuri weekend con lo Ski Club Fossò, un saluto.
1: Grande Ale, grande. Ma stai anche con la signora? Stai anche con la Giulia? Un saluto.
2: Un saluto alla Giulia, vuoi fare, Fede?
1: A tutti e due, loro sono due ascoltatori che ho conosciuto di persona 7000 volte, super carini, super disponibili. Mi hanno pure prestato 5000 euro.
2: Ah, ecco perché sono carini disponibili.
1: Ecco perché sono carini.

0: sposti i capelli che non ti vedo gli occhi, sei bellissimo.
1: Grazie, grazie di nuovo. Ancora altri complimenti arrivano.
2: Ancora una volta, Fede, basta.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: La mia sveglia alle 3, caricato il furgone alle 3:30 e si viaggia. Pure sabato. Comunque. Viaggio. Peter Pan e tutti, siete belli tutti.
1: Grazie.
2: Io concluderei così questa mattina questa sfilza di complimenti.
1: Si viaggia, si viaggia.
2: Si viaggia. Dove stai andando però?
1: Sto
2: adesso?
1: Viaggiando.
2: Che viaggio è questo?
1: Sto facendo un viaggio, no?
2: Mm-hmm.
1: Perché stanotte ho fatto un sogno.
2: Ah, dobbiamo saperlo tutti per forza,
1: per
2: obbligatorio.
1: Per forza, perché, capito? Cioè, conduco io il programma.
2: Vai.
1: Allora, ho sognato che dovevo venire in onda con Alice Fassina, no?
2: Mhm.
1: Tutto a posto, dovevo venire a luna meno 5, vado a fare pipì in questo studio gigante che era la radio nuova che ci avevamo, tutti edifici bellissimi.
2: Sei caduto nel water.
1: No, peggio, a un certo punto incontro un certo Giovanni Marangoni, tutto bello, mi fa: oh, io vado qui in bagno, c'è sto bagno nuovo che hanno fatto che è veramente da sballo. E allora no, dico: vado anch'io là. Solo che c'era anche mio padre, non so perché.
2: Che ci faceva?
1: Torno in onda e scopro di aver lasciato gli occhiali da vista sul bagno. Cavolo, il bagno era occupato. Recupero finalmente sti occhiali.
2: Mm-hmm.
1: E a un certo punto mi accorgo che non so più la strada per lo studio.

0: plastico al mare.
1: Sì, ciao.
0: Giuro, non lo so. Ho fatto lo scivolo per venire qui. Ho fatto il bagno al mare, il bagno in piscina. La gente mi tratteneva perché non mi voleva mandare in onda. Ho fumato ieri?
1: Hai fumato.
0: Può darsi.
1: Hai fumato, hai fumato. Eri tu che ti stavi trattenendo dal non andare oltre, cioè di non fumare altre cose.
0: E invece, a quanto pare, ho fatto pausa bombalone. E voi, amici, ieri sera avete fatto pausa bombalone, eh?

0: spostati, oh, che non vedo bene la bellezza di Alice, per no, piacere, eh?
1: Minchia, fetoso, ti devi spostare perché non vedo la bellezza di Alice. Noi torniamo tra poco, che ci abbiamo?
2: Abbiamo l'happy ending parte 1, la seconda mezz'ora.
1: Sì, ma lo
2: dire
1: devi
2: questo?
1: Dire così.
2: Ah, così lo devo dire. Allora abbiamo la seconda mezz'ora dell'happy ending parte 1.
1: Ah, 393-73-66-240. Dai che è sabato.
2: Dai.
3: Happy ending. Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
5: E per il gas?
4: Ottima!
5: Internet?
4: Ottima!
5: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Di più.
12: Vuoi prezzi sotto costo?
11: Questo è di più.
12: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Salve, due etti di prosciutto veneto.
14: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
13: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
14: Allora me ne dai una fetta?
13: Adesso hai capito.
15: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
16: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2021. 27. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: recitare il grande Gio, che oltretutto è in macchina e ci sta ascoltando, quindi attenta.
1: Ah, sì? Aia, aia.
0: Perché Gio sta andando alla Ride in Vicenza, che parte proprio stamattina dalle 8, e quindi era in macchina, era preso malissimo perché non è abituato ad alzarsi molto presto il sabato.
1: Ma tu li raggiungi dopo?
0: Io arrivo alle 13.30, attacco.
1: Aia, allora per tutte le spasimanti di Fede, Fede sta per arrivare, 13.30 è lì.
0: Ma me sta per arrivare, che faccio? Partono adesso? Partite adesso,
1: partite
0: dai.
1: Adesso.
2: Grazie a voi, 10 ore sul camion al giorno diventano 5 perché non mi annoio mai con
0: no,
2: voi.
0: No, no, diventano 5 perché ti fermano i carabinieri, c'è il volume troppo alto con Alice Sedini che dice cose senza senso e giustamente ti arrestano e ti portano via.
1: Vabbè, non è che se hanno fatto un complimento a me adesso, Fede, te la devi prendere.
0: Mamma mia.
1: Mi ricordi per piacere il romano come si dice un pugno, Fede?
0: Un leccamuffo.
1: Un leccamuffo.
0: Oppure potresti dire una centralina.
1: Una centralina?
0: Una papagna, una castagna.
1: E quindi lo schiaffo ti do una cinquina.
0: Te do una cinquina, te dopo ti faccio diventa guarda quadrata.
1: Il mio locale in loop, però non bagnarti, Fede.
3: Fede, sposti i capelli che non ti vedo gli occhi. Sei bellissimo.
0: Grazie.

0: quindi dici che quel sogno che ho fatto c'ha qualche cosa che
1: sì,
0: non va.
1: C'è qualche cosa di nascosto, addirittura la base.
0: Non so, se vuoi farmi la seduta a sto punto.
1: C'è qualcosa che non sai, Fede, perché...
0: Allora, apro una piccola parentesi, velocemente per chi magari si fosse collegato soltanto adesso. Ho sognato di fare tardi ad un appuntamento che era quello della diretta, però mi sono perso, ho vagato in giro per il mare, ho incontrato Giovanni Marangoni, poi la gente mi bloccava, non mi mandava quell'appuntamento lì, è stato... Una notte stressante.
1: Sì, però al mare ci sei arrivato passando dalla porta del bagno della radio.
0: Sì,
1: un dettaglio. Questo sogno ti vuole dire che provi ansia, stress oppure la paura di non riuscire a rispettare le aspettative degli altri?
0: Potrebbe essere, perché è un momento un po' stressante della mia vita, quindi ci può stare. Quindi... un appuntamento importante tra qualche giorno e magari... c'avevo quell'ansia lì.
1: Allora hai bisogno di andare al mare. Però sognare invece di andare al mare, beh, simboleggia il contatto con il proprio inconscio, le emozioni profonde e il bisogno di serenità e rinnovamento interiore.
0: Dici?
1: Sì, devi fare una spolverata interiore.
0: Ieri ho spolverato tutta casa, non so se basta quello.
1: E ha spolverato anche il mixer.
0: Ho spolverato
1: detto.
0: Pure il mixer.
1: Ha fatto delle pulizie di primavera che veramente sono state incredibili.
0: Cosa buona, però il 21 ottobre vado in vacanza, vado al mare.
1: Ah, allora sì, forse sarà la volta buona che rinnovi la tua... Il tè interiore.
0: È scaduto il tè che c'ho nel frigo e quindi lo voglio rinnovare. E voi? Avete mai buttato il tè nel frigo?
1: Avete mai rinnovato il vostro tè?
0: Avete mai rinnovato la vostra patata? Avete mai rinnovato?

0: ancora, Fede.
1: È nuovo.
0: Non è nuovo, è sempre lo stesso. Avevo detto che dovevamo chiudere questa parentesi.
2: Però,
0: di complimenti.
2: Capito, però non sono, mi fai complimenti, a me faccio i sogni strani, nessuno si preoccupa per me.
0: Uè, Lazzaro, parlano con te, Fede.
1: Sì.
0: Non è che ci vuoi lasciare? Ormai fai parte della famiglia.
1: Ma ci ho avuto un problema, ci ho avuto, ragazzi.
0: Che strada hai preso?
1: Ho fatto un investimento sbagliato.
0: Hai investito in Rocky?
1: Ho investito il direttore Marco Baxo.
0: Quello è sbagliato.
1: Ah, poi, se avessi investito in Rocky sarebbe stato veramente divertente.
0: Giusto. Sì, divertente e giusto. Avresti fatto la cosa giusta.
1: Interpretazioni dei sogni.
0: Qualcuno invece ti chiede, ah Fede, hai spolverato l'asta del microfono.
1: Ma ci abbiamo lo psicologo, quello che mi risolve il problema.
0: Quello che ha interpretato il tuo sogno.
1: Speriamo, dai.
3: No, è tutto più semplice. È il timore reverenziale verso Alice.
0: Perché?
3: Perché sta facendo grossi progressi. E lui si sente inferiore. E allora gli viene l'ansia e gli scende la lacrimuccia, non dorme più la notte e poi impazzisce.
0: Però ci ha messo una grande enfasi, eh.
1: Sì, è vero. Alice, fai una cosa.
0: Ma non è niente vero, in realtà.
1: No, fai una cosa, dai retta a me. Affacciati un attimo dalla finestra.
0: Vado.
1: Vai, apri. Vai. Aspetta. Fai con calma.
0: Aperta, ora.
1: Apri, bene. Ragazze, torno subito, vado a fare una cosa, eh.

0: chiusa, stagione conclusa. See you next year. Bye bye. Ciao Peter. Buon sabato e buona domenica a tutti. Da
1: buona
0: Dario.
1: Sabato, buona domenica. Tu chiudi casa. Prossimo anno ci fai la copia.
2: Esatto. Ah. E noi chiudiamo la prima ora dell'Happy Ending parte 1.
1: Proprio brava.
3: Peter Pan Happy Ending. Peter Pan.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 8 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie? Risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con Bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TGCO.
14: Finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: È possibile.
19: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

0: Vabbè, sì, un saluto alle California Girls, ma pure ai California Boys, visto che oggi in America è la giornata dei fidanzati.
1: Ma solo in America?
0: In America, solo in America.
1: Ok,
0: sì,
1: va bene, meno male, perché qua in Italia di fidanzati almeno io ne ho pochi. Comunque, Fede.
2: E allora potete mandare una mail a svegliaindesiderate@gmail.com. Potete magari fare la vostra candidatura ufficiale per la nostra Alice Sorini.
1: No, grazie, grazie, grazie, grazie mille, Fede, ma passo. C'è un saluto però speciale che cioè io vorrei che lo facessi tu.
0: Allora, leggi il messaggio.
1: Mandate un saluto alla mia amica Lara, che è in aratura rabbiosa con il suo trattore. Grazie.
0: Allora, Lara dovrebbe essere, se non erro, lui ha scritto anche il cognome.
1: Perché ridi?
0: Dovrebbe essere una nostra ascoltatrice che si chiama Pata Lara.
1: Perché Pata Lara?
0: Pata Lara, dillo tu.
1: Lara Pata?
2: Dai, Alice, però! Sei volgare, sei. Un saluto a Lara Pata e col suo trattore rabbioso. Sei, oh, dai.
1: Buon dì, dai, da Emanuele, da Cologna Montese. Stiamo andando a fare la spesa. Oggi arrivano i nostri cuccioli, nuora e figlio, a pranzo. Adoro, oh. A proposito, siete bellissimi entrambi. Oh, finalmente abbiamo fatto pace, Fede.
0: Chi ha fatto pace?
1: Ha detto siete bellissimi entrambi. Abbiamo fatto pace.
2: Sì, però aspetta, chi è più bello, io o lei?
1: No!
2: Apriamo un sondaggio alla Rocky. Godo o non godo?
3: Radio Peter Pan.
4: Tocca a me.

0: Tira, Madonna, qui su Radio Peter Pan c'è l'Happy Ending parte 1, 8:15 in questo sabato di 3 ottobre. Abbiamo cercato di capire con voi nella prima ora cosa vi spingeva ad alzarvi così presto con il Dai che sabato, e poi siamo finiti a un dissing tra Alice Serini e Federico per chi è più bello.
1: Esatto, ah. E ovviamente non ha vinto nessuno dei due, perché io sono una persona pacifica e ti ho chiesto di fare la pace prima di arrivare alle brutte maniere.
0: Non mi frega niente, è arrivato il momento del compare ma.
1: Il compare ma pensa che tu mi stia portando sulla cattiva strada.
0: Dici?
1: Sentiamolo.
2: Buongiorno compare.
1: Buongiorno.
2: Ma c'è per tutto questo casino che sta facendo? Non basta. Dai, la gente sta riposa, si sta rilassa.
0: Sta rilassa.
2: Voi state tutti rapati stamattina.
0: Ma che?
2: Basta, dai.
1: Ma chi?
2: Alice.
0: Alice.
2: Dai, anche tu, ti metti adesso.
1: Fede.
0: Dai, Alice.
1: Ma
0: però.
1: È Fede che mi porta sulla cattiva strada. Anche qualcos'altro, però, da
0: pure,
1: dire.
0: Vai.
2: Va bene, comparella, ricordati che chi va con lo zoppo impara a zoppicare, eh. E tu stai già zoppicando.
0: Sta già zoppicando. Secondo me.
1: Oh, comunque è un grande saggio il compare, ma è veramente bravo.
0: Allora, posso dire una cosa: alle 8:15 manda messaggi molto più sensati di quelli che manda alle 6:15. Adesso facciamo una cosa, metti un audio di uno che veramente non c'ha proprio senso.
1: A proposito di messaggi sensati.
3: Fogli già pronti per la prossima settimana quando sarò grande.
0: Ha sbagliato.
3: Se avete già fogli pronti.
0: Ah, ha sbagliato, togli.
3: Avrò tanti anni.
0: No, basta, Alice, cioè, detto togli.
1: Lo
3: firmerebbe anche Giorgia.
0: Giorgia.
3: Settimana qui.
1: Ok.
3: La prossima, contiamo grande.
0: Ah, grazie. Ecco chi era. Hai capito chi era?
1: No.
0: Era Rocky.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Madonna.
1: E il Giovannetti non c'era in sta canzone.
0: E il Giovannetti sta canzone non l'ha fatta. E allora facciamo un passo indietro. Mm-hmm. Volevo quasi fare pace con te.
1: Beh, io avevo fatto pace con te, tu no?
0: No, perché avevo il Giovannetti. ti ricordi che sei una stagista, quindi vai a prendere il caffè e poi magari ne riparliamo.
1: Va bene, allora io adesso vado a prenderti il caffè, però prima voglio leggerti un messaggio. Ehi. Meglio lei, tu tieni il pesce. Effettivamente in freezer hai tante orate, sì. Branzini, tanti, vero?
0: È vero, ma che ne sai tu? Vieni a casa mia quando dormo.
1: Immagino. No, però ieri a proposito di pranzi. Ieri c'è stato un piccolo problema nella tua cucina. Mi hanno detto qualcosa.
0: Ma che mi hanno detto?
1: Ma
0: guarda, adesso mi arrabbio. Ieri è successa questa cosa, ho raccontato al volo anche in diretta ieri, prima di venire in onda alle 13. Che ora erano? Mezzogiorno e mezza?
1: No, tu mangiai mezzogiorno meno 10, Fede. Diciamola tutta, dai.
0: Vabbè, sono dettagli. C'era la buona Alice a pranzo da me insieme a quell'altro attrezzo in piastro Rocky e ho fatto la pasta.
1: Sì.
0: Avevo fatto il sugo, mi era avanzato un po' di sugo della sera prima, quindi c'avevo una pasta pronta. Ho detto a Rocky, porta un po' di ragù perché c'è la mamma che è una ottima cuoca, è stata anche chef, e gli fa un po' di sughi pronti e ha fatto il ragù, solo che il fenomeno l'ha lasciato tipo 6 mesi fuori.
1: È furbo lui, lui vive di furbizia.
0: E quindi aveva preso d'acido. Quindi butta la pasta che avevamo cucinato, il ragù, un macello, sistema.
1: Fede doveva andare in onda prima, quindi ha mangiato il piatto di pasta pronto. Io e Rocky ce ne siamo fatti un altro, ma mentre Rocky cucinava, il tubo della cucina di Fede si è rotto,
0: quello che vuoi. Abbiamo visto.
1: Un caso che c'era Rocky in cucina in quel momento.
0: La cosa che mi ha fatto più arrabbiare, giuro, è stato che c'era una cascata d'acqua. Io mezz'ora dovevo correre in diretta e tutti per terra, tu con la torcia che mi facevi la luce per cercare di capire la soluzione.
1: E Rocky?
0: Guarda. E Rocky, che ho detto te che faceva?
1: Il video.
0: E Rocky il video.
1: Ma ci sta.
0: Ma ti pare normale?

0: 5 ci sono rimasto malissimo.
1: Perché, Fede?
0: Pensavo fossero le 9.
1: E invece sono le 8 e mezza.
0: No!
1: Abbiamo ancora un'altra ora e mezza davanti. Non sei felicissimissimissimo? Non molto.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. What?
3: Ci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su 4,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
15: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di De Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
17: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè e solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
18: Il tetto tiene ancora.
20: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Sentiti come suona Pink, Get the Party Started, qui su Radio Peter Pan, ad aprire la seconda mezz'ora della seconda ora dell'Happy Ending parte 1.
1: Le app di incontri ormai stanno quasi fallendo, possiamo dirlo?
0: Sì, possiamo dirlo, perché a quanto pare molta gente si è rotta le scatole delle app di incontri. Da una parte fanno bene.
1: Sì, è vero. E tra l'altro tu, Fede, che giochi tanto a padel, ok? Che non ti serve, però hai visto nascere tanti amori lì al campo?
0: Poca roba, però qualcosa sì, è vero, soprattutto a Roma.
1: Perché si dice che il padel sia diventato il nuovo Tinder, praticamente.
0: Vuoi fare una partita a padel con me, Alice?
1: No, però è vero, lo dico.
0: No, è vero, però a parte gli scherzi, vorrei fare un attimo un discorso generazionale, no? Uh-huh. Io, sono sempre stato fidanzato, quindi le app di incontri non le ho quasi mai utilizzate, tranne in un brevissimo periodo. Non ci ho capito niente, mi sono perso.
1: Hai sbattuto la testa.
0: Ogni match che facevo non funzionava, cioè l'ho tenuto tipo 5 giorni, uh-huh, di

0: viene anche sulla modalità degli appuntamenti.
1: Ma perché è nata questa cosa? Perché c'è un calo demografico molto importante in Giappone, quindi per combattere questa cosa, a quanto pare le app di incontri non stanno funzionando, comunque magari le persone in Giappone tendenzialmente si sono un po' stancate di questa pratica qui dello scroll infinito anche per trovare l'anima gemella, e allora si sono affidati a questa persona fisica che è un consulente che ti segue dall'inizio alla fine.
0: Quindi praticamente se vieni lasciato dal tuo partner non te li devi arrabbiare col partner ma con il consulente.
1: Perché comunque adesso vi spieghiamo meglio come funziona, però paghi e soprattutto paghi un sacco di soldi.

0: incontri, adesso se volete l'anima gemella, dovete affidarvi ad un professionista, perché a quanto pare in Giappone, ma secondo me potremmo aprirlo anche noi qui in Italia, ci sono dei consulenti veri e propri che ti danno una mano a trovare l'anima gemella.
1: Però attenzione, dovete pagare, cioè non è mica gratis questo servizio.
0: Sì, c'è un pagamento fisso alla firma del contratto e poi un abbonamento mensile che si rinnova. Però il consulente da una parte potrebbe essere buono perché ti segue dalla A alla zero, quindi no,
1: dalla A alla zero. Bello, interessante.
0: Ah, dalla A alla Z rifaccio la mossa, perché ti insegna come vestirti anche in base all'appuntamento, quindi di passo in passo.
1: Ma tu ti immagini se uno poi si innamora del consulente e non del partner?
0: No, là c'è la clausola che lo puoi picchiare da qualche parte, cioè non,
1: non si può, no, non ci si può innamorare del consulente.
0: Devi sapere che poi alcune agenzie matrimoniali con questi consulenti ti impongono anche di non fare sesso.
1: Ah, ok, vabbè, ci sta. Effettivamente è un...
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: Vabbè, ci sta, so dici te.
1: No, ci sta, magari ti conoscono e dicono tu secondo me non dovresti magari farlo al primo appuntamento perché...
0: No, non hai capito, non puoi fare sesso fino al matrimonio, fino al sì.
1: Ah, fino al matrimonio.
0: Sì,
1: beh,
0: perché ti dicono che tu quella deve essere, cioè tu sei da loro per trovare l'anima gemella, non per divertirti.
1: Eh beh, effettivamente è così, anche perché se per divertirti devi cercare un consulente, uscire, appuntamenti, diventa lunga la faccenda.
0: Capito, io pago l'abbonamento fisso, il mensile, la quota di iscrizione, quello mi dice come mi devo vestire, quindi devo uscire, devo comprare pure i vestiti nuovi, lo fa tutta sta pratica, neanche posso...
1: Eh beh, però dopo tutto sto sforzo almeno un matrimonio, una... No, non ce l'ho fatta, una...
0: Come?
1: La fai con più facilità, dai!
0: Scusa, fallo una volta ancora. Vorrei chiedere al...

0: con Whisper qui su Radio Peter Pan. Stiamo parlando di quella cosa lì, di questi consulenti matrimoniali, che notizia che viene dal Giappone, però il nostro Diego da Conegliano ci ha detto: oh ragazzi, però devo dire, anche in Italia ci sono i consulenti, per carità, certo.
1: Certo, certo, tantissimi, però la cosa anche interessante è che poi alla fine degli appuntamenti che vengono fatti, proprio vengono progettati su misura per le persone che comunque per i propri clienti, alla fine il consulente chiede una specie di recensione, cioè tipo da 1 a 5 stelle, quante stelle, e poi una serie di commenti sull'appuntamento, insomma.
0: Quanto godo da 1 a 10? No, ho visto su YouTube, potete recuperarlo, Progetto Happiness, non so se hai visto mai qualche cosa.
1: No, mai.
0: Questo ragazzo che chiede in giro per il mondo che cos'è per voi la felicità, quindi nei posti più disparati, ne parlo abbastanza spesso qui su Radio Peter Pan, ha fatto un'intervista all'uomo più famoso al mondo che vive a Londra, che ti trova la fidanzata, cioè nel senso lui non nasce per trovarti la fidanzata, ma nasce per imparare e a creare un giusto approccio con le donne o con gli uomini, quello che sia, e a parte ha guadagnato una barca di soldi nel corso della sua carriera,
1: immagino.
0: Però lui cura tutti quei dettagli tipo la postura del corpo, la prima risposta, l'approccio, quindi ti fa fare le prove per strada, e chiedi una cosa a quella ragazza che sta passando, allora ti corregge, devo dire ti segue tanto, secondo me è fuffa.
1: Allora, potrebbe, però può essere bello da una parte perché magari funziona, però io sono più dell'idea che le relazioni debbano essere più spontanee,
0: esatto,
1: non tutte costruite, dagli quella risposta, fagli quella domanda,
0: sì,
1: dai.
0: Perché la frase effetto magari può funzionare su di te e non su un'altra persona. Magari se io tendenzialmente sono un tipo impacciato, vuol dire che ho bisogno di una persona impacciata come me.
1: E l'hai trovata la persona impacciata?
0: Non fare domande.
1: Dai, Fede,
0: non fare domande. Non si fanno ste cose.

0: nozze matrimoniali, perché non ci abbiamo bisogno. C'ha ragione il nostro ascoltatore che dice: se devo pagare qualcuno che mi insegni a rimorchiare le donne, a sto punto pago le donne. Non si fa,
1: no,
0: però.
1: No, no, no, no, così è troppo, dai.
0: Infatti, che figuraccia, ragazze, che fate? Io mi dissocio da sta roba, eh.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Vero?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più.
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Benvenuti Dali.
16: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
14: A chi?
16: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
14: A me sembra normale.
16: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
17: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
18: Breaking News.
19: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti: il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono. Parola del presidente americano. Lei dice: mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio, e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
22: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
24: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
25: È possibile!
26: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
27: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
28: Amore, la vasca?
29: Leviamo.
28: Le piastrelle?
29: Leviamo.
28: Anche i mobili del bagno?
29: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
28: E i lavori?
29: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
28: Mi hai levato le parole di bocca.
29: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
30: Iperceramica.
31: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan 90.

0: appassionati del sabato mattina. Loro lo sanno, da qualche settimana purtroppo la mia nuova collega deve fare questa cosa qui che deve insegnarmi la vita. Io non ce la faccio, ho 19 anni.
1: Sono arrivate anche oggi le lezioni di vita da una 19enne che dalla vita non ci ha capito proprio un ca.
0: Devi dirla?
1: Sì, devo dirla, per oggi mi sono portata anche il leggio.
0: Mamma mia. Amici, aiutatemi! Dai, di sta
1: ci
0: cosa,
1: siamo.
0: Dai, vai.
1: Scegli di considerare la morte come sfilare un passaggio o spostarti da una stanza all'altra. È solo un passaggio.
0: Ma che cazzo? L'hai letta male, l'hai letta! Ma è possibile che ogni volta non la sai leggere? Aiuto!
1: Stavolta però devo essere sincera, non l'ho capita neanche io!
0: La rileggi un attimo, per favore.
1: Eh no, l'ho persa.
0: Ma come l'ho persa? Alice! Ma io dico, no, era 26 novembre.
1: 26 novembre, aspetta, aspetta, aspetta, no, l'ho persa.
0: Cosa sta succedendo? Eccola!
1: Ci siamo, eh?
0: Vai!
1: Scegli di considerare la morte come sfilare un vestito o spostarti da una stanza all'altra. È solo un passaggio.
0: Ma posso dire una cosa?
1: Ma io continuo a non capirla!
0: Ma vaffanculo!

0: deve venire in soccorso il buon Don Fede.
1: Sentiamo Fede, vediamo se tu ce la fai.
0: Allora, per chi avesse appena acceso la radio, prima la bambina della radio, Alice Serini, ha provato a fare la filosofa col signor Giovannetti Federico.
1: Beh, la
0: alias...
1: bambina della radio però no, Fede.
0: Quanti anni c'hai?
1: 19.
0: Allora. Lei mi ha detto, vorrei fare questa rubrica in cui vi do lezioni di vita. Oddio, è sempre una buona idea, eh.
1: No, no, no, però specifichiamo, lezioni di vita da una 19enne che dalla vita non ci ha capito niente.
0: Il problema è che non sa neanche leggere. Ve la rileggo. Scegli di considerare la morte come sfilare un vestito o spostarti da una stanza all'altra. La morte è solo un passaggio. L'hai capita, mamma?
1: No, non l'ho ancora capita.
0: Non devi avere paura della morte, Alice.
1: Ok.
0: Capito? È come quando ti cambi le mutande.
1: Ah, ok.
0: Quella volta a settimana che ti cambi le mutande.
1: Ogni due volevi dire.
0: Cioè, sì, perché fai una settimana la mutanda e poi la settimana la rigiri.
1: La rigiro,
0: cioè.
1: sì. Proprio così, proprio bravo, Fede.
0: Ma qualcuno può insultarla, per favore?
1: No, dai, no, oggi sono stata brava, oggi l'ho fatta spiegare a te e l'hai fatto molto bene.
0: 393-73-66240. La insultiamo, per favore, dai.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Vabbè, dai, non posso infierire. C'hanno ragione gli ascoltatori, sì, perché dicono: Giaporella si è fatta una settimana insieme a Rocky.
1: Dai, ma è stato divertente. Ci
0: Immagino.
1: Siamo divertiti.
0: Ieri ho sentito un'oretta e parlavate di cose molto divertenti, tipo montagne russe, cose molto fighe, e di foto un po' strane. Vabbè, dettagli.
1: Rocky non ha mai fatto una montagna russa, lo sapevi questa?
0: Davvero?
1: Questa è una curiosità importante.
0: È Rocky che è pazzo.
1: Esatto, no? Infatti. Rocky Festaiolo non ha mai fatto una montagna russa.
0: Perché è proprio lui la montagna russa.
1: Esatto, esatto. E poi ha fatto anche le sue battute solite, classiche.
0: Vabbè,
1: insomma,
0: sì, qualcosa ho sentito. Comunque, hai preso diversi insulti?
1: Ma stavolta no, stavolta
0: dai,
1: no.
0: Qualcosa hai preso. Vuoi mettere quell'audio?
1: Non è vero, non
0: metti l'audio, metti l'audio, dai, metti l'audio, sì, sì.
2: Ma per me non l'ha capito neanche stavolta. Stavolta fagli un disegnino, va là. Illumino nel cervello serrato, come diceva Pasquale la ricchia.
1: Non lo so.
0: Ma la ricchia.
1: Vabbè, grosse risate, non l'ho capita, ma perché Fede non me l'ha spiegata bene.
0: Ma lui è uno delle tue parti?
1: Sì, non proprio dalle mie parti, perché io sono di Bologna, quindi emiliana, e lui invece mi sembra, però non vorrei dire cose sbagliate, romagnolo, più romagnolo.
0: Che cioè, tipo?
1: Tipo che mangiano le piadine, che vanno al mare sulla riviera, insomma, così, no? I romagnoli, così. Sì, la
0: piadina. Come generalizzare le persone, eh? Brava Alice, continua a farti amici.

0: DJs.
1: Radio Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono.
1: Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono.
1: Radio Peter Pan.
2: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: 7 e 1.
1: Ci siamo già, Fede.
0: Già, lo so, 2 ore e mezza che siamo qui, Alice. Io c'ho da fare.
1: Ma ci siamo divertiti in queste 2 ore e mezza.
0: Ci siamo proprio divertiti un sacco. Torniamo tra poco perché tra poco ci abbiamo le notizionone.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, squat.
3: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
4: Let's go! Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
7: E per il gas?
6: Ottima!
7: Internet?
6: Ottima!
7: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
19: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
20: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: visto che abbiamo aperto con un disco di Kesha l'ultima mezz'ora, ci sono le notizionone a tema Kesha.
1: Vabbè, detto così pare che parliamo solo di Kesha.
2: Non solo, però durante un concerto di Kesha, appunto, una fan si è tolta la dentiera e l'ha offerta alla cantante.
0: Che schifo.
2: Beh, per te fa schifo, magari a lei piace.
0: Che poi la cosa brutta è che era, la dentiera era tutta rossa, perché era sporca di ketchup.
2: No, no, no, ti prego, andiamo avanti, ti prego. A Genova una donna è passata accanto a un gruppo di cinghiali e gli animali hanno iniziato a seguirla. Eri tu il cinghiale. In Francia un uomo è passato a 312 km orari davanti all'autovelox, ma potrebbe cavarsela perché l'apparecchio potrebbe non essere omologato oltre i 300 km orari.
0: Quindi abbiamo scoperto il modo per eludere il sistema. Se dovete passare davanti a un autovelox che c'ha, non so, il limite a 130, passate i 400.
2: Ah, io pensavo che tu dicessi andate in Francia.
0: No, perché secondo me anche in Italia così. Provate,
2: in
0: provate.
2: In Italia sono i 130, in Francia sono i 300.
0: Tu fai una cosa, prova a prendere un autovelox a 350.

0: ring my bell.
1: You can ring my bell.
0: Suonami la campanella.
1: Ring my bell.
2: Proprio brava.
0: Continua l'altro spot delle
3: notizione.
4: Messicana ha adottato il chihuahua comando per aiutare le persone a sentirsi più a loro agio con gli agenti TTT.
2: Come si chiama il cane?
4: Comando do chihuahua.
2: Vabbè, io andrei avanti perché non so.
4: Non hai niente da dire?
2: Ma sinceramente avrei un sacco di cose da dire, ma ne parlo poi col direttore Marco Bax.
4: Dai, Fede. La Casa Bianca ha diffuso l'accordo sulla superintelligenza,
2: sì,
4: in cui compare la scritta United States.
2: Cioè, invece della D hanno messo la S, United States. Male, superintelligenza, mi raccomando.
4: In Alto Adige una mucca è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere caduta nella piscina di un hotel.
2: Mamma mia, ha fatto il tuffo a bomba.
4: No, però se l'hai pensata bene, è scappata ed è andata in piscina, oh, mica scema.
2: È stata proprio brava. Abbiamo concluso qui le nostre notizie. Che tornano sempre con precisione sabato prossimo alle ore
4: 9:30.
2: Proprio brava.

0: Giorgio Charlie sta arrivando, eh.
1: Ok, meno male, meno male. Perfetto.
0: Allora, una domanda, come si chiama questa canzone?
1: Karol G su Peter Pan.
0: Brava, sei sveglia quanto Emma Rossato. Non pensavo. Allora, siccome io adesso però devo andare via di corsa, perché devo andare a casa, fare al volo una lavatrice e poi devo raggiungere Joe, perché dov'è Joe?
1: Joe è alla Via dei Berici Ride in Vicenza al Parco della Pace, ti sta aspettando con ansia.
0: Sì, già mi ha mandato troppi messaggi, porta qua, arriva lì, fai questo, fai questo. Joe, ti blocco.
1: Giusto, giusto. Ma che... giusto.
0: Allora, perché stamattina è arrivato Joe dalle 8, adesso arrivo io intorno all'1, quindi tempo veramente di prendere due cose, fare benzina e partire, e poi stasera dalle 18 c'è il DJ set firmato Sister Gloria e Monica Morgan, ma torniamo anche domani.
1: Infatti domani, cioè domenica 4, dalle 8 saremo lì per tutto il giorno con Monica Morgan e Joe, e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede che ritorna.
0: E dai, passate a trovarci, è tutto gratuito, anche se non siete appassionati di bici, vi aspettiamo.

0: settimana, Charlie. Miss you more.
1: Miss you more, Fede. Mi mancherai tanto questa settimana.
2: Oh, finalmente non trasmettiamo più insieme.
1: No! God. Torniamo sabato prossimo con l'Happy End in parte 1 ancora una volta.
0: E io invece vado di corsa a fare la valigia, a prendere tutto quanto, a fare la benzina e vado a dare supporto morale al buon Joe. Ci sentiamo sabato prossimo.
1: Ciao! Ciao.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
6: E per cosa, ingegnere?
5: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
7: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Minchiomariano.it.
9: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: L'ora X, le 10.
16: Peter Pan O'Clock.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Fan, forever fan, forever young.
15: Peter Pan 90 210.
9: Súbeme la radio.

0: Happy Ending parte 2 sta per partire e noi siamo pronti.
1: Peter Pan, Happy Ending. Il weekend di Peter Pan è Happy Ending.
0: Ma buongiorno, buongiorno, 10.06 nella casa, come state? Qui oggi sono da sola, lo so, ed è proprio per questo che ho bisogno della vostra energia, perché come sapete Muva sarà in ferie fino ancora a domani, che sarà domenica, e quindi oggi dalle 10 alle 13 ci sarò io con voi a parlare di un bel po' di cose interessanti. Ma prima, come d'abitudine, come sapete benissimo, vogliamo entrare nelle vostre vite, vogliamo fare una piccola indagine statistica chiedendovi al 393-7366-240 se questo è un sabato happy oppure un sabato non happy, che tradotto vuol dire... è un sabato felice o non felice? E soprattutto diteci perché argomentate, motivate la vostra risposta. Noi cercheremo di entrare nelle vite del vostro sabato e di ficcanasare un pochettino, ma non prima di partire con un nuovo disco molto figo.

0: non sa nuotare, Barry balla lo stesso. Dance Dance Dance di Barry Can Swim qui su Radio Peter Pan. Happy Ending parte 2. Allora, siamo partiti un po' con il piede giusto, secondo me, sapendo che noi ci siamo trovati qui oggi, no? Tutti soli, soletti, senza Muva che tornerà, ricordiamo, da lunedì, per raccontarci un po' come va questo sabato. E come sapete, per me ogni volta che mi trovo a fare l'Happy Ending parte 2 in solitaria, ho sempre molto piacere a sentirvi, avere il vostro supporto, le vostre buone vibrazioni, i vostri auguri, tipo il suo, no?
1: Cara Charlie, stai tranquilla che oggi andrà tutto bene, come ha detto l'altra sera, mentre al posto di mettere la sveglia per fare un riposino ho messo la calcolatrice e l'ho presentata a Football.
0: No, povera Eleonora, che tra l'altro salutiamo, ma allora io posso dire, la capisco, perché ogni volta che devo appunto fare trasmissione da sola sono emozionata, e quindi io la notte prima non è che dorma proprio, no? Serena, cioè sono lì che penso che cosa dico, cosa non dico, e quindi avete presente quella sensazione in cui dici oddio, e se domani non mi suona la sveglia, se non la sento, quindi tipo ne metto 500 per essere sicura di sentire tutto quanto, e alla fine finisce sempre che mi sveglio prima della sveglia, sapendo che no, i pensieri un po' mi attanagliano, ma oggi io ve lo dico, sono positiva. E poi diciamo che nel momento in cui magari dovesse succedere qualcosa, tipo non lo so, una cosa easy, tipo faccio esplodere la radio, posso sempre, non lo so, sparire tipo Houdini. Well, look

0: Peter Pan Happy Ending parte 2. Oggi in solitaria Muva tornerà a partire da lunedì e vi ho chiesto appunto un po' come sta andando questo sabato, se è un sabato happy o non happy, e parlavamo di paure, no? Che non, di paura di quando non ti suona la sveglia, quando hai dei pensieri che magari la notte non è che ti fanno una grande compagnia. Invece lui oggi ci dice:
1: ciao Radio Peter Pan,
0: ciao,
1: sono Evan, oggi sono happy perché mio fratello gioca, fa una partita.
0: Sì.
1: Ciao, forza Antenore!
0: Eccolo lì, grande Evan, grande anche al fratello, è in bocca al lupo per la partita. Tra l'altro gli ho chiesto: partita di cosa? E mi diceva calcio, anzi calcetto a 5. Che poi no, anche se tu ti devi svegliare perché stai andando, il giorno dopo sai che avrai una partita importante, ti vuoi riposare, no? E quindi è facile che a volte la preoccupazione abbia la meglio. Leggevo un articolo l'altro giorno che diceva che praticamente quando il nostro cervello si sente in pericolo o ha comunque una paura interiore, è più probabile che commetteremo degli sbagli, no? Quindi dobbiamo trovare il modo di rilassarci e dobbiamo trovare il modo per capire come riuscire a scongiurare, no, un po' questi pensieri negativi che ci tengono svegli. Tipo lui che ci saluta e dice: buongiorno dal maestro, maestro, buongiorno a lei. Happy, bel sabato happy, bel tempo, si pedalerà nel pomeriggio, però adesso modalità cucciola che potrebbe scappare, cioè ci manda una foto di lui con la sua cucciolina che passano un po' di relax insieme. Ecco, dovremmo imparare da lui, altrimenti ci verrebbero dei brutti sogni. Cosa sogni?

Happy Ending parte 2 e appunto ci siamo un po' catapultati all'interno dei sogni che destano preoccupazioni e nel frattempo noi qui vogliamo togliervi i pensieri, vogliamo aiutarvi a far sì che questo sabato sia un sabato happy, sia un sabato spensierato con tanta musica ma soprattutto con le vostre storie. Ciao Eleonora, buona giornata. Ma Cinzia... Cinzia, ma come, ciao Eleonora, ma dopo tutti questi sabati insieme? Giornata normale, un po' di pulizie e cambio di lenzuola. Posso dire, ci sta, va bene così. Però, dai, su, no, Cinzia, non mi fare queste figure, come, ciao Eleonora? Io questa cosa proprio da te non me l'aspettavo. Sono Charlie, ci conosciamo da un po' il sabato insieme a Muva. Comunque, poi c'è Diego che ci scrive, ciao Charlie, come stai? Sei sola oggi in radio, lo so. Ti ascolto dall'applicazione di Radio Peter Pan, ti auguro una splendida giornata piena di un immenso amore. Baci Diego, mi fa piacere sentirti anche da sola, hai una bella voce e sei una bella donna, cavolo, che così mi fai arrossire. Però questa si chiama Ride It di Regard, devi muovere il bacino.

0: 2019, Regard con Ride It. E noi ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Radio Interpan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Interpan. Interpan Sport. Anniversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Di più.
14: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Di più.
14: Vuoi prezzi sotto costo?
13: Questo è di più.
14: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35€ o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99€.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Ecco la merenda.
16: Ma è il panino al prosciutto.
15: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
18: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni. Promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
20: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: House Mafia, chi salverà il mondo stanotte? Chi andrà a riportarlo in vita? Ce la faremo, tu ed io. Salveremo il mondo stasera. Esattamente con l'happy ending parte 2, perché siamo qui per questo, sì o no? Come state? Allora, siamo qui che stiamo cercando di capire un po' se questo è un sabato happy o non happy. Stiamo parlando un po' di superare le proprie paure, quando magari hai paura che la sveglia non ti suoni, e quindi insomma stiamo un po' indagando all'interno delle vostre vite, sia per farci un po' i fatti vostri, sia per sapere come state. E c'è lui che...
1: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
1: Io e mia figlia, mio figlio, stamattina siamo andati fino in Slovenia a fare la spesa. Nova Gorica, è
0: sì?
1: un sabato di happy e pomeriggio tocca con l'altro piccolo a fare la partita di calcio.
0: Oh, che bello, che bello. Quindi figlio 1 la mattina, figlio 2 il pomeriggio. D'altra parte bisogna un po' dedicare tempo a tutti quanti, altrimenti mica possiamo risparmiarci. E parlando proprio di genitori, no, di figli, io sono figlia, non sono ancora genitore, però c'è da dire che quando c'è mamma e papà vicino, insomma, le paure un po' ti passano, no? Tranne però quando è il genitore che inizia ad avere delle preoccupazioni. Buongiorno, è un sabato metà felice e metà non felice. Mio figlio parte per l'università a 300 chilometri da casa. Felice per lui, ma triste per me. Cara Luisa, credo che sia una delle cose più comuni che i genitori si trovano a vivere, perché appunto dicono, cioè, lei racconta che suo figlio va a studiare a Mantova, restaurazione di beni culturali, però a 300 chilometri da casa è parecchia strada. Quindi come possiamo rincuorare un genitore? Almeno dicendo che non diventerà andando a studiare una white girl wasted.
2: Io non resto

0: special versione remix di Mentol per niente di meno che l'anniversario di Pokémon. Infatti non so se lo sapevate, ma questa canzone è uscita esattamente per, stata commissionata da Pokémon per l'avvento di Scarlatto e Violetto. Quindi insomma è molto bello poter essere ingaggiati da uno dei propri giochi e saghe preferite per poterne, no, festeggiare l'anniversario, il compleanno. E a proposito di festeggiamenti e divertirsi, ci sono dei compleanni qui da appunto festeggiare, tipo Marzia, buongiorno, oggi è il mio compleanno, 33 anni, ovviamente giornata super happy, ma tanti auguri Marzia, che cosa farai oggi per festeggiare? Raccontaci un po' i tuoi piani, farai più un pranzo in compagnia, magari con la famiglia stasera, con gli amici, oppure più il contrario? Perché poi ognuno ha un po' il proprio modo, no, di festeggiare i compleanni. Ad esempio c'è Giovanna che dice giornata happy perché c'è il compleanno di Bug-chan, e io ho detto ma chi è Bug-chan? e mi spiega poi che è un K-pop idol. Ecco, io non sono particolarmente esperta del mondo del K-pop, ma adesso dopo, per la prossima canzone, andrò magari ad approfondire e a culturarmi un pochettino. C'è invece chi questo sabato lo spende facendo qualcosa di buono, tipo lui.
1: Buongiorno Charlie, simpatica umana che abiti dentro Radio Peter Pan.
0: No, beh, non è che abito,
1: sono
0: proprio dentro.
1: Oggi sono happy perché sto cucinando delle frittelle che mi servono per raccogliere dei fondi per un'associazione benefica no profit che opera nel mio territorio, che si occupa del trasporto dei malati oncologici e che in questo momento si trova in difficoltà perché con i prezzi del carburante faticano ad avere quel che gli serve per svolgere la loro opera.
0: È chiaro.
1: Ciao a tutti.

0: Clooney con Free Your Mind. Liberate la mente, liberiamoci in questo weekend dove a volte potrebbe sembrare non facile, no? Distrarsi da tutti i pensieri, però poi ci ricordiamo che magari è il nostro compleanno e possiamo creare dei grandi piani tipo loro.
1: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Oggi sono happy perché è il mio compleanno.
0: Oh.
1: Ciao.
0: Ma ciao, ma buon compleanno da Zaira, 8 anni, ma che bello, ma quanta gente compie gli anni questo weekend? C'è anche lei, ciao, sono Monia e vorrei augurare a mio marito e a me stessa un buon anniversario di matrimonio, che non è come un compleanno, però a volte, anzi secondo me potrebbe essere anche più di valore in questi tempi. 17 anni di matrimonio, io ovviamente raga non so nemmeno cosa sono 17 anni di relazione, figurarsi di matrimonio, però è molto bello poter festeggiare anche le cose di tutti i giorni, no? Essere grati senza dover magari aspettare l'anniversario, la ricorrenza. Anche a volte serve semplicemente un buon pretesto per prendersi del tempo per noi, per stare insieme. E quindi devo farvi una confessione, raga, io sono veramente una frana a festeggiare le cose che riguardano me, no? E quindi tipo il 22 settembre è stato il mio compleanno, ero a casa, era un martedì, ho festeggiato con la mia famiglia, però non è che ho organizzato qualcosa, anche perché insomma tanti amici sono un po' sparsi. E quindi io, raga, niente, io sono proprio una frana, ho bisogno di consigli per festeggiare il compleanno come si deve. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

0: Take Me Back, Jack Jones. Noi ci sentiamo fra poco.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
10: Benvenuti da Ali.
12: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
13: Che cosa?
12: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
13: A me sembra normale.
12: Ma no, il prezzo 5,90 euro.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato 3 ottobre con pressione atmosferica alta sulle regioni settentrionali, sull'Emilia-Romagna. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Il tutto con temperature diurne e miti, oltre la norma, diffusamente prossime ai 24-26 gradi. Aria più freddina nella notte al primo mattino, con valori minimi anche inferiori ai 15 gradi in alcune province, è l'unico aspetto autunnale. La situazione meteo sarà analoga anche nella giornata di domenica 4 ottobre. Ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
16: Let's go! Da MeteoWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MeteoWorld.
17: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Tropicana.
1: Comunque è incredibile perché ogni volta che sento questa canzone che si chiama Tropicana, ok? Tutto ciò che io riesco a sentire è un'altra canzone, cioè...
0: Tropicana, Tropicana, persi tra le onde, noi guardiamo fondo.
1: Cioè io non so se questa voi ve la ricordate, perché io sì. E voglio dire, hit tra l'altro incredibile di Immanuel Casto, che ama sempre... lavorare un po' sulle linee di confine tra il detto e non detto e chissà cosa voleva dire. Comunque bentornati e bentornate, happy ending parte 2. Charlie nella casa senza Muva per questo sabato, perché Muva è ancora in ferie a godersi appunto chissà quale cocktail umbro magico. Ma tornando a noi, noi stavamo parlando appunto di compleanni e di come festeggiarli, perché appunto il 22 settembre c'è stato, io ho fatto gli anni e devo dire che sono particolarmente scarsa ad organizzarmi delle feste, cioè mi sembra un po', no? Di organizzare un, non so, come un corteo e dire ah venite tutti qui a dirmi quanto sono brava, quanto sono forte, cioè mi pare un po', no? Una roba, quindi abbiamo chiesto, cioè io vi ho chiesto un po' se avete dei consigli e come solitamente festeggiate il vostro di compleanno. E allora Mauro scrive: io sono come te, non festeggio mai, grande Mauro, ma solo perché preferisco passare il mio tempo in altro modo. Tra l'altro compiamo gli anni lo stesso giorno, quindi tanti auguri a Mauro, e quindi nel senso dobbiamo farci un po' forza a vicenda. Però io vorrei capire, no, chi ama organizzare feste, come lo fa, cioè per, con che, con qual è il piano
2: per festeggiare? Semplice, alcol, droga e sesso a volontà, ascoltando Peter Pan,
1: ascoltando Peter Pan.
2: Alcol, droga e sesso a volontà, ascoltando Peter Pan, ascoltando Peter Pan.
1: Beh, devo dire che questo mi pare un piano. Magari valuteremo, magari you and I, me and you.

0: direttamente dal 1998, Fat Boy Slim con The Rockefeller Skank. Esattamente lui, niente di meno, qui su Radio Peter Pan, Happy Ending, parte 2. Bentornati e bentornate. Siamo qui che stavamo parlando un po' di come festeggiare il proprio compleanno, no? C'è chi ama organizzare le feste, c'è chi le fa in grande, c'è chi invece preferisce cose un po' più contenute, c'è chi come me non fa proprio niente perché non perché non voglia festeggiare, ma perché sono, raga, un po' lavativa. Io sono tipo no, boh, vabbè, ma cosa faccio la festa? Poi sono, se mi sembra di obbligare le persone, no, a festeggiarmi. E quindi stiamo capendo insieme come può essere una via di mezzo, no? E allora c'è lui che dice: buongiorno, ho compiuto gli anni il 28, intanto tanti auguri, e volevo organizzare la festa di precompleanno. Addirittura, ma scusa, non portava male festeggiare prima? Ma alla fine lo farò domani perché non avevo avuto tempo di mandare gli inviti. Comunque, molto semplicemente vado al supermercato, prendo 4-5 filoni da fare a fette, un po' di affettato, qualche bottiglia, bibita e un po' di alcol che non guasta. Alla fine basta la giusta compagnia. E io ti dirò, sono molto d'accordo, cioè la compagnia, raga, è quella che fa sempre la differenza. Io per il vino chiamerei lui comunque.
1: Bella ragazzi, sabato happy, oggi si vendemmia.
0: Che bella la vendemmia, raga. Dovete sapere che settembre è il mio mese preferito, non solo perché è il mese in cui sono nata io, ma perché c'è l'autunno, c'è la vendemmia, il profumo di uva, di mosto nell'aria, no? Quella sensazione di festeggiamenti nell'aria. Nel frattempo, a proposito di festeggiamenti, il gruppo di Santa Bona mi ricorda che è il compleanno di Giada, quindi tanti auguri Giada. E ovviamente questo è un altro dei modi con cui si può festeggiare. Ecco, i tuoi amici che ti fanno gli auguri per radio a sorpresa, secondo me sono quelle cose che proprio ti fanno dire che

0: Take Me Back di Kygo e Max McNown qui su Radio Peter Pan Happy Ending parte 2. Stavamo parlando di compleanni, no? Di quali sono dei modi con cui si può festeggiare senza fare cose troppo elaborate, no? E c'è lei che...
1: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
1: Stamattina giornata happy perché vado con i miei bimbi in biblioteca.
0: Oh.
1: E poi dopo andiamo a fare un giro al castello di Udine.
0: Che bello.
1: Yeah. Buona giornata.
0: Ma buona giornata anche a voi, che bello. Questo c'è proprio una gita, no? Prima la biblioteca, poi il castello di Udine. Ma poi tra l'altro appunto fare, organizzare qualcosa, delle gite fuori porta, fa sempre piacere, forse dovrei farlo anche io. Poi c'è lei che ci dice: sabato super happy, un saluto da Semi, Lorenzo e la piccola Adele. Stanno andando in direzione oltremare di Riccione. Mamma mia, ma che figo, posso venire anch'io?

0: Allora, intanto qua noi non siamo qui a pettinare no, i capelli ai rinoceronti, ok? E comunque, se proprio volete festeggiare, adesso, dopo la pubblicità, parliamo di un paio di festeggiamenti strani.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot. Rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

American Boy, ed è proprio questo quello che ci potremmo domandare. Ma oggi noi siamo qua per parlare di festeggiamenti inusuali. Bentornati e bentornate, questo è Peter Pan Happy Ending parte 2. Io sono Charlie, solitamente sono accompagnata da mio fratello Muva, che però questa settimana si è preso e goduto una bella vacanza che poi terminerà lunedì. Dovrà tornare a fare tutte le sue cose. Ma oggi parliamo di festeggiamenti. Festeggiamenti però inusuali, perché è troppo facile, no? Festeggiare per le cose belle, no? Succede una cosa straordinaria, tutti sì e vai, una promozione, un nuovo arrivo, un matrimonio, queste solite cose qua. Perché mi è venuto in mente di parlare di questo? Perché io giovedì scorso sono stata a teatro a vedere il Requiem di Mozart, che per chi non lo sapesse è praticamente una composizione musicale per una messa funebre, quindi cioè mica tanto da ridere. E quindi ho pensato, cavolo, però una volta, no, quando una persona cara moriva, per onorarla non è che stavano tutti lì a piangere tutto il tempo, ma organizzavano qualcosa di grandioso, no? Un trionfo, facevi, no, comporre una grande opera che però facesse ricordare quanto eri figo, no? E quindi ho pensato, ma cavolo, vedi, noi magari lo stiamo vedendo, non dico dalla prospettiva sbagliata, però ci sono altri punti di vista. E quindi ci sono, no? Pensavo a festeggiamenti come il Dia de los Muertos in Messico, ad esempio, dove sì, certo, ricordi le persone care che non ci sono più, però le ricordi con quel, no, con quel brio, con quel ricordo dolce. Ecco, secondo me adesso parliamo di questo, di come possiamo viverci questi momenti in modo felice.

Siete pronti a parlare di festeggiamenti? Stiamo proprio parlando di modi strani di festeggiare. Se, allora, di solito si festeggiano le cose belle, no? E invece in alcuni paesi si festeggiano cose apparentemente tristi, ma con uno spirito un po' diverso, no? Ad esempio, in Messico, tra l'1 e il 2 novembre si festeggia il Día de los Muertos, che tradotto vuol dire giorno dei morti, un po' come quello che si festeggia da noi. Solo che se magari da noi si va più nei cimiteri a ricordare le persone, eccetera, in Messico si onorano appunto si onorano questi parenti e defunti non solo andandoli a visitare e esponendo le loro foto all'interno delle proprie case, ma anche con vere e proprie sfilate, cioè la città si decora, capite? Cioè diventa proprio quasi un mini carnevale del Ponte dei Morti. E ovviamente è tutto incentrato al concetto di ricordare le persone, ma ricordarle perché una volta che queste persone ovviamente non ci sono più, ciò che rimane e le tiene vive, no, nel mondo qui terreno è il loro ricordo. Non so se qualcuno di voi ha visto un film che si chiama Coco, con questa canzone meravigliosa che dice:

ecco, faceva più o meno così. Quindi la cosa bella, secondo me, di questo festeggiamento un po' controintuitivo è proprio il fatto che non si deve per forza essere tristi, ma si può anche essere felici perché c'è stato.

a stare Peggy Goo con Woman, che salutiamo ovviamente tutti quanti. Bentornati e bentornate. Stavamo parlando di feste, festeggiamenti che festeggiano qualcosa che felice non è, contrariamente a quanto si può pensare quando si festeggia qualcosa. Abbiamo parlato del Dia de los Muertos e adesso io vi voglio raccontare altri eventi di questo tipo nel mondo. Ad esempio, visto che siamo a ottobre, come ci hanno ricordato prima, vi posso dire che il 13 ottobre si verifica il giorno internazionale del fallimento. Cioè, cosa vuol dire? Nato in Finlandia grazie agli studenti della Aalto University, questo giorno invita le persone a festeggiare pubblicamente i propri errori più clamorosi. Le persone condividono sui social e in compagnia i propri fallimenti e si cucinano dolci venuti malissimo, si brinda ai tentativi andati a vuoto. E questa è una cosa fighissima, secondo me, cioè prendersi un momento per pensare che il vero fallimento è non averci mai provato. Quindi, se hai provato e hai fallito, hai comunque vinto.

0: Love. Noi ci sentiamo fra poco con festeggiamenti inusuali e dove trovarli.
1: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Vero? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più.
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan clock.
0: Mezzogiorno in punto.
14: Breaking news.
0: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. The Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Formula 1, Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. Tennis, Sinner a causa del ginocchio rinuncia completamente alla trasferta asiatica. Salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

Direttamente dal 2006, Hips Don't Lie, Wyclef Jean and Shakira, niente di meno. Bentornati e bentornate su Radio Peter Pan, Happy Ending parte 2. Io sono Charlie, ultima ora insieme prima di salutarci e sentirci poi la prossima settimana, sempre di sabato dalle 10 alle 13. Stavamo parlando di cerimonie, di festeggiamenti inusuali dove apparentemente per festeggiare non è che ci sarebbero tanti motivi. Ad esempio quando una persona divorzia, quando si divorzia, ora voi magari Peter Paniani e Peter Paniane lo saprete meglio di me perché io non mi sono mai divorziata, spero di non doverlo mai fare, però non è proprio una cosa che ti viene da dire e vai, di solito ci sono più rogne che altro. Invece in Giappone si festeggia la cerimonia del divorzio, ideata dall'imprenditore Hiroki Terai. È una cerimonia formale ma liberatoria dove gli ex coniugi si riuniscono davanti ad amici e parenti e utilizzano un enorme martello per fracassare insieme, tra l'altro insieme la fede nuziale. Subito dopo la tensione si scioglie in un banchetto festoso per celebrare il ritorno alla libertà e un nuovo inizio positivo per entrambi. Posso dire che secondo me se si festeggiassero così i divorzi saremmo tutti quanti molto più felici e meno più stressati, senza dover aver paura che qualcuno arriva e ci dica come James Hype: guarda, devo farti una confessione.

scorso nel nostro archivio. Siamo qui per parlare di feste, non feste. Eccoci qua. Allora, stavamo parlando di festeggiamenti un po' inusuali, cose per cui, diciamo che di primo acchito diresti, vabbè, ma cosa c'è da festeggiare, no? Quindi abbiamo parlato di feste del divorzio, abbiamo parlato della giornata internazionale del fallimento, in cui è importante gioire anche dei propri fallimenti perché vuol dire averci provato. E c'è lui che ci dice, allora dovrei festeggiare anche io, anche se la mia è più pigrizia, però la pigrizia mi fa fallire, quindi si beve e si mangia. E allora, Diego, non è esattamente questo il senso della cosa. Perché, allora, perché un fallimento sia tale, devi prima provarci, capito? E quindi dici, vabbè, non è andata bene, però alla fine ci ho provato. Come dice una canzone di Caparezza, imparo che non c'è oggi, raga, proprio poche idee ben confuse. Dicevo, come dice una canzone di Caparezza, imparo che non c'è disfatta se posso premiare lo sforzo, perché alla fine è quello ciò che fa la differenza, no? E poi alla peggio dici, guarda, a fine anno non ci penso più. Come fanno in Danimarca. Durante l'anno i danesi conservano infatti i piatti sbeccati, quelli scheggiati, no? Oppure vecchi, e invece di dire, ah, oh no, ho rotto un piatto, come facciamo? La notte di Capodanno loro li raccolgono tutti e corrono a fracassarli contro le porte delle case dei loro amici più cari. Più piatti rotti trovi davanti alla tua porta la mattina dopo, più significa che sei amato e che avrai fortuna, trasformando quindi un atto di distruzione in una gioiosa manifestazione d'affetto. Quindi spero di trovarmi dei piatti rotti fuori casa, non lo so, io spero di tenervi tutti quanti tra le mie braccia.

La messa Maria su Radio Peter Pan. Eccoci qua, bentornati e bentornati per raccontarvi in questa ultimi 40 minuti assieme un po' di notizie, un po' di festeggiamenti, non festeggiamenti che ci sono in giro per il mondo. Allora, vi abbiamo parlato prima dello sfracello dei piatti in Danimarca, no? Dove praticamente ci si lancia i piatti praticamente tu la notte di Capodanno vai a rompere i tuoi piatti vecchi sulla porta dei tuoi amici a cui vuoi più bene per augurargli buona fortuna. E giustamente c'è chi ha detto, poi si scoprì che la genialata fu inventata da una ditta di serramenti in crisi, no? Perché, capito? Cioè, nel momento in cui ti spaccano poi la porta, dici, grazie per la buona fortuna, ora me la devo pure aggiustare. E d'altra parte poi dice, quel metodo non è che farebbe per me, non mi piace per niente, anche perché poi, raga, chi è che pulisce? Capito? Bisogna pensare anche a quello. Comunque, un'altra tradizione un po' particolare avviene in Ecuador, dove si festeggia l'Año Viejo, cioè l'anno vecchio. Le famiglie costruiscono enormi pupazzi di cartapesta che rappresentano politici, personaggi famosi o caricature anche di loro stessi. A mezzanotte del 31 dicembre questi fantocci vengono presi a calci e poi bruciati in mezzo alla strada. Non molto carino da parte loro, devo dire. Però comunque, insomma, però raga, qua arriva la mia preferita. Perché noi ci dobbiamo sempre distinguere, dobbiamo far vedere che siamo italiani, no? E quindi quale modo migliore per farlo se non lanciando i mobili fuori dalle finestre? Ebbene sì, perché in alcune zone di Napoli e nel quartiere di Hillbrow a Johannesburg in Sudafrica c'è la tradizione di lanciare vecchi mobili, elettrodomestici o cocci direttamente dalle finestre a Capodanno. Questo atto decisamente rumoroso e caotico serve come una metafora, no? Per buttare via fisicamente le tristezze e i dolori dell'anno passato, per fare spazio alle felicità del futuro. Io credevo che fosse una leggenda, ma evidentemente è reale, quindi non lo so. Ditemelo voi, intanto io nel dubbio vado nella mia casa sull'oceano.

0: Ed è l'ultima di Karol G e Jude Line Rusowski con Baby Wow. Happy Ending parte 2, la ultima mezz'ora sta per avvicinarsi e noi ci sentiamo subito dopo la pubblicità.
1: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Nostalgia, la notte vola. È una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
15: Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico Pertutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

cenere qui su Radio Peter Pan. Bentornati e bentornate. Siamo qui per parlare di che cosa? Adesso lo scopriamo. Nel frattempo, bentornati e bentornate. Ultima mezz'ora, 20 minuti scarsi insieme di Happy Ending, parte 2. Io sono Charlie e vi porterò con me in questo momento insieme. Buongiornissimo, cara. Come stai? Tutto bene? Oh, cara. Che elegante. Sono Paolo dalla provincia di Pordenone, il molisano che sabato scorso avete citato parlando del Molise. Vi ringrazio tanto di nuovo. Oggi giornata happy, un po' di spesa e poi pomeriggio a fare un giro al lago di Barcis a Pordenone. Un abbraccio e grazie della compagnia che mi fate sempre. Top girl anche tu, che bello veramente, grazie mille. E devo dire che top girl sì, ma perché ovviamente sono qui con voi in radio, però io non sono sempre al top, perché come qualcuno di voi ha sentito, io di recente mi sono rotta una gamba e quindi mi sono rotta tibia e perone, e quindi ho avuto un momentino un po' d'arresto in cui mi sono dovuta un attimo fermare. E vi devo dire che, contrariamente a quanto si possa pensare, è stato un momento che mi ha insegnato tanto. È stato un momento in cui, io devo dire, mi hanno fatto un regalo, perché sai, quando ti succedono queste cose ti rendi conto di quante cose dai per scontate, no? E quindi io, perdendo certe facoltà, mi sono accorta di quanto fossero preziose. Cioè, è stato veramente una presa di consapevolezza a caro prezzo. Però appunto, dopo vi racconterò anche un aneddoto specifico con cui ho realizzato questa cosa, ma la verità è che noi, secondo me, non riusciamo più a goderci le piccole gioie della vita, le piccole cose che diamo per scontate e per cui invece possiamo proprio essere felici. Può essere un pranzo in compagnia, può essere un momento con la propria famiglia, insomma, momento perfetto per gioire delle piccole cose e poter guardarsi negli occhi, no? E fare un po' come fa The Weeknd, dire: ti guardo negli occhi, vedo i tuoi occhi e mi rendo conto di quanto sono fortunato e di quanto sono fortunata. Questo è In Your Eyes, Let Go!

Corri con Whisper qui su Radio Peter Pan. Ed è con questo atteggiamento, con questo mood che noi vogliamo avvicinarci all'ora di pranzo, no? Perché appunto 12:47 nella casa, ormai sono gli ultimi momenti insieme in cui possiamo un po' raccontarci come sta andando questo sabato. C'è chi sta preparando da mangiare, c'è chi invece si sta preparando per arrivare a destinazione al lago, c'è chi va al mare, c'è chi va in montagna. Comunque ci raccontano, innanzitutto auguri di buona e pronta guarigione. E poi posso dirti che comunque hai una bellissima voce, grazie. E comunque sei una bella donna, il che non guasta mai. Devo dire, non ho ancora capito come questa cosa mi può aiutare a guarire, ma ringrazio e apprezzo ampiamente. Ti auguro un bellissimo weekend di cuore, te lo meriti, grande Charlie. Grazie mille, però appunto con questa gamba rotta, come vi dicevo, io l'ho voluta prendere un po' con filosofia, no? Per quanto non sia sempre possibile.

0: possibile. E ci sono, mi sono resa conto che ci sono tante cose che diamo per scontate. Ad esempio, banalmente, no? La gloria di potersi sedere, no? E andare in bagno e sedersi. Io per tanti giorni quando ero in ospedale non l'ho potuto fare, quindi l'ho sofferta molto questa cosa. Perciò nel momento in cui mi hanno detto: ok Carlotta, adesso ti puoi sedere sulla carrozzina, ti accompagniamo al bagno e con calma fai tutto, io raga ero felicissima, ero troppo felice. E quindi ho detto: cavolo, pensate, una cosa come sedersi sul regal trono, sul trono del pensamento, come andare al bagno, era diventata un traguardo per me, una vera e propria gioia. E quindi quante cose diamo per scontate tutti i giorni, no? Secondo me dovremmo un po' pensarci, perché sono veramente le cose a cui non pensi che però sono poi così fondamentali una volta che le perdi. Sempre per citare Caparezza, quante facoltà che davo per scontato me ne accorgo solo adesso che le sto perdendo. E secondo me questo è un ottimo momento di gratitudine per manifestare, condividerla tutti insieme con Peter Paniani e Peter Paniane, per poter appunto condividere un po' di gioia insieme. Ultimi momenti prima di salutarci alle 13 e io vi voglio lasciare, ci sentiamo tra 5 minuti, anzi non vi lascio, sono sempre qui, ma adesso arriva Sol Macossa con Yolanda Be Cool and D-Cup.
1: Macossa.
0: Com'è?
1: Macossa.
0: Macossa.

0: Cool e D-Cap con Sol Macossa qui su Radio Peter Pan. Ultimo momento insieme e stavamo appunto parlando di essere grati delle piccole cose, anche se c'è chi è al lavoro e...
1: Peter Pagnani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Invece chi va a lavorare?
0: Diglielo.
2: Buon lavoro a quelli che lavorano anche sabato.
0: Sì.
2: Mai mollare.
0: Lolo. Buon lavoro, appunto. Quindi bisogna gioire delle piccole cose. C'è lui che ci manda la foto oggi, pranzo alternativo. Buon pranzo a tutti, da Cristian e Cinzia, da Candelù. Ci mandano degli arrosticini con una bella bottiglia di vino. Anche questo, no? Il pranzare con una di quelle, con le persone del nostro cuore. È una cosa bella, no? Quindi, insomma, è veramente, veramente importante riuscire ad essere grati di tutto ciò. E appunto, poi c'è anche lui che ci scrive, lo dice a me che ho dovuto fare due cesarie prima di togliere i punti. Non sentivo nemmeno se dovevo andare in bagno perché non avevo dolori fortissimi. Insomma, raga, bisogna essere veramente, veramente concentrati sulla vita e soprattutto sulle cose che ci accompagnano tutti i giorni. Io, prima di lasciarvi, vorrei prendere in prestito l'abitudine di mio fratello Muva e lasciarvi con la perla del pirla che parla. Questa è una canzone per rilassarvi. Vibe Chemistry, Drink Until I'm Blind.
3: I still see you in my mind.
0: Chiudi gli occhi.

0: Vibe Chemistry, Drink Until I'm Blind. Questa è la perla del pirla che parla, in questo caso la pirla sono io, che spero di essere stata all'altezza del compito. Noi ci sentiamo sabato prossimo e vi lascio con Asbronzatissimi. Ciao!
1: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: On Radio Peter Pan.
15: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il Lady L.
16: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80, ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
17: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Radio Peter Pan.
20: Giro se batte, è troppo forte.
21: Peter Pan O'Clock.
0: Luna in punto, ciao.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
22: Benvenuti da Ali.
23: Ma guarda, non sono mai state così basse.
24: Ma cosa?
23: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
24: A me sembrano normali.
23: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
25: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
26: Amore, la vasca?
27: Leviamo.
26: Le piastrelle?
27: Leviamo.
26: Anche i mobili del bagno?
27: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
26: E i lavori?
27: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
26: Mi hai levato le parole di bocca.
27: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
28: Iperceramica.
29: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount.

0: Rete Online. Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: In console, Matthew Pan.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Avanzatissimi su Radio Peter Pan. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan
1: Sport. Che hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
6: È possibile.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Più. Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi sotto costo?
13: Questo è di più.
12: Vieni nei supermercati di più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie di più.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
15: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
16: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
17: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: On Radio Peter Pan.
4: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
7: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
2: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
7: Mo bravo.
2: Una sequela
7: di negatività.
5: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.

0: giornata mondiale del cuore, mi raccomando, prevenzione. Ci ha mandato anche il messaggio Gigi, dice: oh ragazzi, io ho 48 anni, sono stato male, ho avuto un infarto per scarsa prevenzione, quindi mi raccomando, mandate questo messaggio.
1: Bravo, infatti la campagna del 2026 è una campagna internazionale, mantiene il tema Don't miss a beat, cioè non perdere un battito, e proprio per dire che ogni segnale è importante, è da non sottovalutare. Ci sono tante iniziative sparse per tutto il mondo, si illuminano monumenti storici.
0: Di rosso.
1: Esatto, di rosso, le cascate del Niagara, la Tour Eiffel, ci sono anche delle iniziative molto smart come l'Art Quiz, ovvero lanciare dei quiz alle persone per fare informazione. E qui,
0: vedevo,
1: amico mio,
0: vedevo che stavi smanettando sull'internet, che vuoi fare? Devo coprirmi?
1: Facciamo quiz, ce l'abbiamo la base da quiz?
0: Sì, purtroppo sì,
1: ecco.
0: Cioè, me lo potevi dire, studiavo un pochino.
1: Devo dire, tutto molto semplice, proprio la base. Vai. La base della base. Quale tra i seguenti tipi di grassi è particolarmente consigliato per la salute cardiovascolare? Si trova comunemente nell'olio extravergine d'oliva e nella frutta secca.
0: Ok.
1: Grassi saturi.
0: Sì.
1: B. Grassi transaturi. C. Grassi monoinsaturi. D. Colesterolo idrogenato.
0: Io direi la...
1: Grassi saturi? No, esattamente quelli che ti fanno salire il colesterolo. Ah, sbagliato! Era grassi monoinsaturi. Sono, aiutano a proteggere il cuore migliorando il profilo lipidico nel sangue.
0: Dai, fai in tempo a farmene una seconda, dai.
1: Secondo le linee guida dell'OMS, qual è la quantità minima raccomandata di attività fisica aerobica a intensità moderata per mantenere il cuore in salute? A. Almeno 150-300 minuti a settimana. B. Solo 30 minuti al mese. C. Almeno 60 minuti ogni giorno senza sosta.
0: Sì.
1: D. 10 minuti a settimana sono sufficienti.
0: Io faccio 30 minuti al giorno, però secondo me è la prima.
1: No, era 30 minuti al mese. Hai sbagliato, era la prima. 150-300 minuti a settimana.

0: primo di ottobre sarebbe il giorno ideale per dichiararsi alla propria crush, ma se proprio non vuoi dichiararti perché effettivamente è troppo rischioso, cioè per una persona andare lì, insomma, a dire guarda ho una cotta per te, non la puoi fare da qua. Però puoi fare una cosa, ovvero fare un piccolo gesto. Cioè, qui c'è scritto che il trend è quello di regalare tipo un fiore, fare un piccolo regalo, fare un gesto dolce, dedicare una canzone.
1: Quindi,
0: sì. Allora, metti che questa persona non sa che oggi è il giorno in cui si fa sta cosa, però magari tu dai un segnale, un piccolo segnale. Non so, porti la caramellina. Le porti
2: ciao,
0: la caramellina.
2: Ecco qua, guarda.
0: T'ho portato un Kinder Bueno.
2: Buon primo di ottobre.
0: E intanto.
1: La caramellina, la caramellona, un attimo.
0: Dai, Edo, sei proprio veramente.
1: Vediamo un po' di Regaz, sì. C'è chi dice ciao Regaz, sì ce l'ho.

0: parliamo più.
1: Anche questa. Perché ti stai guardando la foto profilo? Scusa,
0: volevo vedere chi era questa ascoltatrice. Se potevamo dire il nome oppure no. Scusa.
1: È un po' una. Nel vostro caso sarebbe una bella riconciliazione. Con questa scusa, ecco, dicevo, ma come stai? Dai, ci troviamo a bere una cosa? In onore dei vecchi tempi.
0: Ma no, secondo me.
2: Quanti anni è che non vi vedete?
1: Perché?
2: Realmente.
1: Ma lo stai chiedendo a me?
2: No, tu e lei. No, gli dico l'ascoltatrice e il suo ex collega. Perché in base a quello poi fa differenza.
1: Vabbè, adesso.
2: Sai quando rivedi persone che non vedi da 10 anni? Alcune dici, ti trovo bene. Altre vorresti dire, non ti trovo per niente bene. Non lo dirai mai, però è così.
1: È bellissimo che certe persone non si accorgono di aver fatto magari un downgrade.
2: Sì.
1: Altre sono convinte di aver fatto un upgrade.
2: Sì.
1: Altre invece è come se gli anni non fossero mai passati.
2: Tipo noi, eccoci qua. Anzi, noi siamo migliorati con gli anni.

0: Ragazzi, Fedro anche oggi ce l'ha fatta a recuperare un pieno di benzina senza spendere un euro.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Sentiamo, perché ho un piccolo problema. Purtroppo non riesco più a mettere con quello che costa la benzina il fare il pieno alla macchina. Allora io sono d'accordo con la mia fidanzata, che è carina. Io passo da lei, gliela lascio un paio d'ore e poi me la vengo a riprendere. Lei ride. Che dice?
3: Ma meglio che lasciamo perdere.
2: Perché?
3: Perché se no la moglie che qua mi smonta.
2: Ma è lì davanti a lei la moglie?
3: Di là, ma
2: se non ci sente, mi dice quando non c'è la moglie, no?
3: Che scherzo è questo?
2: Ma che scherzo è? Scherzi fate voi che continuate a mettere la benzina. Io non riesco più ad andare a casa. Su, due ore, che sarà?
3: Sì, mi potrebbe anche andar bene, però è un po' dura,
2: Perché c'è sua moglie. Ma lei mi dice quando non c'è, io gliela porto, non è un problema.
3: No, comunque
2: passo.
3: Meglio che lasciamo perdere.
2: Perché?
3: No.
2: Ma guardi che è carina,
3: Sì, non esiste proprio.
2: Su.
3: Sì, lasciamo perdere.
2: Due ore, gliela lascio. Magari prima che chiuda, un'oretta prima che chiuda, così poi,
3: Guarda che ho altro da fare io.
2: Dai, l'ho quasi convinta.
0: Mamma mia.
3: Sì.
2: Vero?
3: Riattacco.
2: Passo.
3: Buona giornata.
2: Passo.
0: Ha resistito.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umanità.

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, mi cassa è stu cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Hit Universal Fun, il perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante, 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
0: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta. Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: canzone nuovo, trasmissione vecchia però.
1: Sì, quella, esatto, non è che possiamo cambiare tutto.
0: Okay.
1: Intanto bentornati, è weekend, il primo weekend di ottobre, Halloween si avvicina. Bentornato Demo.
0: La zuccotta.
1: Sì. Su casa.
2: Con Alice Fassina e Matteo Demo.
1: Il nostro Maxwell è sempre lì pronto,
3: c'ha le ragnatele già dall'anno scorso, quindi è perfettamente a tema.
0: Quelle sono standard tutto l'anno.
1: Sì.
3: Ma partiamo subito.
1: Come sempre Mi Casa e Sto Cassa, la classifica dance ufficiale di Peter Pan vi accompagna nel weekend.
0: Ok. E troviamo Kelly D'Angelo, Droppenberg per Transformation.
1: Se ne va anche Neil Six con Out of My Head.

0: bello questo remix.
1: Dovresti seguire l'originale, secondo me, per fare un raffronto, però va bene lo stesso. Domino Space 92.
2: Domino Space 92.
1: Oxy a posizione numero 18.

0: Richard Durand con Rinat Nevo.
1: Saliamo alla posizione numero 16, dove abbiamo finalmente una salita, perché dalle 18 della scorsa settimana troviamo Push Cast con Strange World. Come with me in this strange world.

0: Strange World, Push, Cast, posizione numero 16 in salita.
1: Ok!
2: Che onore annunciare anche la seconda delle due novità di questa settimana, la posizione numero 15. DJ Kuba con Nathan, DJ Terry, Grease, 200.

0: ritorna in auge. Era la novità di oggi alla posizione numero 15.
1: È un evergreen.
0: Evergreen, un pino silvestre.
2: Saliamo alla posizione numero 14, dove troviamo uno dei mattatori indiscussi di Micas e Stucasso. Sto parlando di Gabri Ponte assieme a T78 con la loro versione di Outside World. No, we are meant to exist in the outside world.

0: know we are meant to exist in the outside world.
1: Outside World, che negli anni 90 tante soddisfazioni ci ha dato, ma anche oggi continua a darcene, perché nel rimaneggiamento del remix di Gabri Ponte e T78 si staziona alla posizione numero 14.
2: A proposito di rimaneggiamenti un po' vintage, My Heart Will Go On arriva alla numero 13 con Blaster Jack.
1: Facciamo la cosa del Titanic, che tu stai davanti, io ti tengo, e poi di botto mi scivoli.

0: Mr. Jack sarà numero 13.
1: Ok, saliamo alla posizione numero 12, dove abbiamo ancora un retaggio d'estate. Perde solo due posizioni Fred De Palma assieme a Anitta dell'Emiskilla con La testa gira nel Round

0: ricollegarmi all'intervento di prima, sì. Capito? Perché era un intervento proprio.
1: Non era soft.
0: Delicatissimo.
1: Era un hard.
0: La testa gira, Hard We Touch, Fred Le Palma, Anita e Mischilla, posizione numero 12 in leggera discesa.
1: Posizione invece stabile che non cambia in 7 giorni, la numero 11. Garrett Emery con Mariah Lynn, Will Be Okay.

0: Però è futuro, esatto, will be.
1: Saremo forse un giorno, chissà quando. Will be ok, Gareth Emery, Mariah Lynn, stabile alla 11.
2: Che Mariah Lynn
3: si ricollega sempre al discorso di prima.
1: Allora, facciamo così: resettiamo il cervello deviato di Matteo Demo, torniamo tra poco.
2: Devo farci del bromuro.
4: Sì.
5: Fin qui tutto bene.
6: Sport. Tutto costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Ecco la merenda.
16: Ma è il panino al prosciutto!
15: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
22: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
0: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: presenza di Dub Vision.
1: Saliamo all'8 dove troviamo la prima delle posizioni stabili per questa settimana.
2: C'era già la 11 stabile.
0: Non dire le cazzate.
3: Cacchio.
1: Saliamo all'8 dove troviamo la prima posizione stabile di cui mi sono accorto.
2: Sì.
1: Perché avevamo anche la 11, certo. Ma c'è anche la 8. Mike Bloomberg con Coco Star, I Need a Miracle.

0: got to know.
1: Dovresti saperlo.
0: Certo, you got to know. I know.
1: È la posizione numero 7 con Cappella per Whippenberg.
2: Ok.
0: Saliamo alla posizione numero 6.
2: Che anche qui un colpo di rete.

0: letto nelle guanciotte.
1: Ora 9, Brian Kearney, Ready in LED, posizione numero 6.
2: Ok.
3: Saliamo di un posto dalla 6 alla 5.
1: Tiesto con Caleb Arredondo,
3: i Cossacks finali.

0: alla posizione numero 5.
1: Saliamo alla numero 4, dove troviamo quella che è stata forse una delle posizioni più in alto di tutta questa classifica. Sto parlando di Ultranate Hügel versus Age of Love, Moving to the Sun, ma nel mashup.

0: Maxwell ci ha messo la sua firma.
1: Assolutamente, il DJ Maxwell, lui deve metterci le mani, ci deve pucciare le manone sante, perché sennò non è contento. Move to the Sun, DJ Maxwell mashup Ultranate Eagle versus Age of Love, posizione numero 4 in leggera discesa.
0: Fermi, prima di scoprire

0: podio di questo weekend. Breve recap dalla 10 alla 4.
1: Posizione numero 10, Gum Gum con March.
0: Alla 9, Dub Vision Tonight.
1: Alla 8, Mike Bloomberg, Coco Star, I Need a Miracle.
0: In discesa alla 7, Cappella per Whippenberg, You Got to Know.
1: Alla 6, Brian Keeney, Raining Lead, Over and Over.
0: Alla numero 5, Tiesto, Caleb, Arredondo con Echo Sax Finali.
1: E chiudiamo il recap con Ultra Nate Hügel versus Age of Love, Moving to the Sun, nel mashup del nostro GJ Maxwell.
0: E lo ritroviamo ancora sul podio, questa volta in terza posizione, Armin van Buuren con Sasha Everlasting.

0: Nel Rising Star Remix Everlasting scende, perde una sola posizione, restando però sul podio in terzo posto Armin Van Buuren con Sasha.
1: Ok, saliamo sul secondo gradino del podio, era la 4 la scorsa settimana, la troviamo sul secondo gradino, Resurrection di Argy e The Paul Oakenfold.

0: alla numero 1.
1: Ma che bella classifica è stata!
0: Stupenda! Se volete riascoltarla potete farlo nella sezione podcast del sito
2: peterpan.it, sezione mi cassa e sto cassa.
0: Okay. Torniamo invece fra 7 giorni.
3: Non 8, ma 7.
0: Sabato alle 14, domenica alle 15. Intanto godetevi il weekend.
1: Ciao! Ciao.
4: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi risparmiare davvero?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi sotto costo?
7: Questo è di più!
6: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
12: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
10: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Ora grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
20: Iperceramica!
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
0: E per il gas?
23: Ottima.
0: Internet?
23: Ottima.
0: Mobile?
23: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!

0: tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più.
2: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più.
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
4: E per cosa, ingegnere?
3: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
5: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Sta delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli iperemarket e online.
14: Fan, forever fan, forever young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
19: All In,
14: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Ragazzi, abbiamo la soluzione. Ok, se le compagnie collaborano per abbassare, per bloccare i prezzi, ma Fedro ha già la soluzione e l'ha già praticata.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Buonasera, parlo col benzinaio?
3: Sì, dica.
2: Buonasera, guardi, io la chiamo, sono disperato, ho proprio bisogno del suo aiuto. D'altronde, con la benzina che continua a aumentare, io non riesco più a mettere pieno la macchina. Devo andare a Roma, io vivo da queste parti, e devo far pieno la macchina. Non c'ho più i soldi, continuo a mettere la benzina. Insieme alla mia fidanzata, la mia fidanzata è d'accordo, io vengo lì da lei. Lei mi fa pieno la macchina, che poi non è che sia, sono 60 euro. E in cambio le lascio la mia fidanzata.
3: Sì.
2: Un'oretta.
3: Vedere com'è però.
2: No, è gnocca, questo glielo posso, si può fidare.
3: Vabbè.
2: Io te la porto, te ci fai quello.
0: È contenta,
2: capito, no?
0: Sì.
2: Un'oretta insieme.
3: Se vuoi la benzina è meglio che paghi, la gnocca ti entra a te.
2: Ma scusa, io non ce l'ho i soldi per mettere, voi continuate a mettere la benzina. Che devo fare io?
3: Stai a casa.
2: D'accordo con la mia fidanzata. Io vengo lì da lei.
3: Sì.
2: Lei mi fa il pieno la macchina.
3: Sì.
2: E le lascio la mia fidanzata per un'oretta.
3: Va bene.
2: Si può fare. Cioè, se non ci aiutiamo a vicenda.
3: Allora, se è giovane poi guarda, faccio anche due dei pieni.
2: Lei quanti anni ha?
3: Vabbè, io? È una settantina.
2: È perfetto.
3: No, un po' meno, facciamo 10 di meno, va.
2: Ma ce la fa, sì. Ma non è che poi mi muore, che poi c'è un.
3: No, per il momento, grazie a Dio, c'è una salute di ferro.
2: Perfetto, allora io gli porto la mia fidanzata, lei ci sta un'oretta, in cambio mi fa il pieno.
3: Va bene.
2: Lo facciamo,
3: Sì, sì, va bene.
2: Lei è un uomo gentilissimo.
3: Grazie.
2: Arrivederci. Grazie.
4: Anche Mignottaro.
0: Sì, hai la macchina piena però.
4: Sì.

0: anticipato prima della pubblicità che avremmo parlato di Kid Yugi. Spoiler, era la crush della Jiva qui presente.
1: Qualche anno fa.
0: Vero?
1: Sì.
0: Vero?
1: Beh, non è che tutto quello che ti dico nel fuori onda poi deve finire in onda.
0: Allora, io le di crush ne ho avute tante e poi abbiamo scoperto che non siamo d'accordo, di sicuro non litigheremo neanche, perché a te piace Bad Bunny, a me piace Maluma.
1: Sì, io rimango team Bad Bunny.
0: Che sicuramente ci chiederanno di uscire dopo questa cosa.
1: Certo.
0: Molto bene, ma manteniamo Kid Yugi perché appunto il 30 ottobre, come avevi anticipato anche ieri sera, uscirà Logos.
1: Che è il nuovo fumetto, è nato tra una collaborazione tra Kid Yugi e appunto un editore di un fumetto, e la storia è ispirata a manga, anime giapponesi e Dylan Dog, che è un fumetto che tra l'altro Kid Yugi leggeva da bambino.
0: Esatto, il protagonista è proprio lui che finisce in coma e si ritrova in questo mondo sotterraneo chiamato appunto Logos, dove le parole hanno il potere di modificare la realtà. Infatti Logos significa parola.
1: E in questo mondo gli abitanti sono quindi costretti al silenzio. Kid Yugi però viene scambiato per l'eletto e quindi si unisce ad altri personaggi contro diciamo il tiranno che controlla il nucleo e ha la voce della popolazione.
0: Beh, interessante. Dicono che il fumetto sia stato scritto insieme a questo sceneggiatore di nome Mauro Uzzeo, disegnato da diversi artisti, tra cui appunto gente molto famosa nell'ambito fumetti, e autore anche della copertina, che è Samuel Spano. Sempre il 30 ottobre arriverà anche Gli eroi muoiono post mortem,
1: che è la versione deluxe del suo ultimo album di Kid Yugi, che si chiama Anche gli eroi muoiono e che quest'anno è stato già tra l'altro certificato triplo platino.

0: finita l'estate, quindi di conseguenza anche un po' la stagione dei festival, perché di solito le date si concentrano principalmente d'estate, però abbiamo scoperto che un giorno di festival vale una settimana di allenamento praticamente.
1: Esatto, altro che palestra, biciclette, corsa sopra i marciapiedi. Andate a farvi un giro ai festival, fatevi un sacco di ballate, un sacco di camminate, perché a quanto pare, secondo questo studio eseguito su 22 persone durante un famosissimo festival svolto in Inghilterra chiamato Glastonbury Festival, quindi nel Worthy Firm, ha scoperto che in 6 giorni queste persone hanno percorso in media 66 chilometri.
0: Cioè che sono più di una mezza e maratona, cioè sono più di una maratona e mezza, se ci pensi. 42 chilometri una maratona, quindi molto di più.
1: Un dato che non mi stupisce molto, perché mia mamma, facendo le pulizie in casa, le fa tutti i giorni 66 chilometri.
0: Addirittura!
1: Le fa tanti, soprattutto mi ricordo quando mi ricorreva con la ciabatta da piccola.
0: Lì ne faceva di chilometri, se ne faceva.
1: Sempre fitness mia madre.
0: Ogni giorno quindi più o meno si è registrato una media di 15.600 passi, quindi sono rimaste in movimento queste persone quasi 11 ore e mezza, tra concerti, spostamenti, ma anche le code, perché si sta in coda tante ore molto spesso.
1: Esatto, in un solo giorno poi, diciamo riassumendo tutto quanto, hanno fatto in media 150 minuti di attività fisica moderata o intensa. E pensate che l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa, coordina la sanità a livello globale, ne raccomanda solo 150. Quindi vabbè, dai, 5 minuti in più fanno bene.
0: Quindi possiamo dire che andare ai festival è super salutare, cioè un tocca sana per la nostra salute praticamente.
1: Non tanto salutare, perché poi dipende anche quante cose ti bevi.
0: Vabbè, quello è un altro discorso, dai!

0: tutta la vita.
1: Su Radio Peter Pan, un link. Peter Pan, Scott.
2: Costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
21: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fan, Forever Young.
11: Su Radio Peter Pan,
0: Peter Pan,
11: c'è All In.
0: All In,
11: il meglio della settimana
0: di Radio

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Io e Alice stiamo parlando di Kid Yugi, di questo fumetto che appunto uscirà il 30 di ottobre, quindi non manca tantissimo, anche perché siamo pienamente entrati nel mese appunto di ottobre, che si chiamerà Logos. Logos appunto significa parole, e queste parole avranno il potere di modificare la realtà che lui starà vivendo.
2: Esatto, tutti gli abitanti sono costretti al silenzio, però Kid Yugi è l'unico che invece ha il potere, comunque non è lui ad avere il potere, ma lui può parlare con il tiranno che controlla il potere della voce della popolazione.
1: Esatto, la data 30 ottobre coinciderà con il deluxe, anche gli eroi muoiono post mortem, appunto di quest'ultimo album di Kid Yugi, che ha ricevuto triplo platino e conterrà delle nuove tracce inedite, e potremo insomma ascoltarlo sia nel digitale ma anche ovviamente acquistando CD vinili. Ti piace acquistare la musica?
2: Sì, mi manca un giradischi in casa, ma arriverà presto. La cosa bella di questa deluxe è stata che a presentarla c'era un trailer diretto da un regista che è stato ambientato durante un'autopsia sul corpo di Kid Yugi. Ma nell'autopsia era una specie di allegro chirurgo e venivano trovati sei oggetti molto particolari, tipo una carta di Yu-Gi-Oh, una catena, degli auricolari, un taser, una pallottola e un mappamondo.
1: Questo all'interno di Kid Yugi?
2: Di Kid Yugi,
1: bello,
2: sì.
1: Bello, sarebbe stato interessante trovare anche il nuovo disco all'interno della sua pancia.
2: Oh, mai dire mai, magari il 30 ottobre lo scopriremo.

0: ogni volta, guarda, sei veramente pessimo. È una moda che però sta andando molto in Cina, quella delle ascelle colorate, perché oltre ad averli molto lunghi, ve li sono anche fluo, tipo verde fluo, fucsia, blu, insomma, ne
1: abbiamo. Esatto, colori molto vivaci, ma questa moda è esplosa soprattutto sui trend di social cinesi, come abbiamo detto appunto recentemente, dove tante ragazze cercano di esprimere la propria bellezza appunto mostrando questo dettaglio qui, che per magari tante persone può sembrare un'assurdità, però loro dicono noi ci sentiamo belle pure con i peli molto lunghi nelle ascelle.
0: Esatto, un po' per quanto riguarda la filosofia che ognuno fa ciò che vuole con il proprio corpo, ovviamente.
1: Esattamente, però vi abbiamo detto questa cosa qui perché questo trend è stato ripreso comunque negli anni anche da artiste famosissime come per esempio Miley Cyrus, Lady Gaga, che hanno contribuito a dare visibilità a trend simili, spingendo comunque migliaia di utenti su TikTok e Instagram, comunque piattaforme social, a condividere le proprie versioni con l'hashtag Glitter Pits.
0: Ma Pits, perché cosa sta per pizzetto?
1: Ma certo, loro mostrano il loro pizzetto, dicono fatemelo così anche voi.
0: Però Miley Cyrus e Lady Gaga non so se parlano anche l'italiano, quindi forse non lo sapevano che Pits poteva da noi essere inteso come pizzetto.
1: Guarda, non penso sia pizza, quindi sicuramente sarà pizzetto.
0: Ma con le bombolette, quelle che vanno via dopo qualche lavaggio, o proprio tinte che durano nel tempo?
1: Ma spero che durino nel tempo queste tinte.
0: Allora dillo che a te piace questa
1: e
0: nuova
1: pizza.
0: Moda.
2: All in. All in. All in.

0: celebrazione c'è negli Stati Uniti.
1: Esatto.
0: Ma non si festeggia per esempio in Italia, che ha tutt'altra data.
1: Esatto.
0: Ma in realtà tutt'altra, manca poco. Parliamo del caffè, che è appunto festeggiato oggi in America.
1: Sì, a quanto pare, vabbè, è una cosa abbastanza nota, no? Cioè sì. Abbiamo due modi diversi di vedere e di intendere il caffè, noi gli americani. Per noi il caffè è quello al bar, entri veloce, sì. Un minuto, ti prendi il caffettino super corto e vai via. Loro invece hanno il bibidone che dura una giornata intera.
0: Esatto, a me una cosa mi fa impazzire nei film americani è loro negli uffici che hanno queste caraffe, sì, riscaldate, sì, del caffè sempre pronto.
1: Mamma mia.
0: Tra il solubile e l'allungato, il famoso caffè americano.
1: Io sono sincero, soffro quello italiano di caffè, nel senso che è pochissimo, è corto, e se non mi sbrigo a berlo e non mi sbrigo ad andare a casa, sì, poi succede quella roba lì.
0: E infatti dico sempre, il caffè lo devi bere quando sei in onda alle 14:30 nella pausa pubblicitaria, perché almeno hai il tempo fisico alle 15 di correre a casa.
1: Quando l'ho preso?
0: Adesso. Bravo, bravo che per ascoltare sempre i miei consigli. Dicevo, manca poco, perché se in America si festeggia oggi forse la festa del caffè, la giornata internazionale del caffè si celebra il 1° di ottobre, quindi dopo domani.

0: Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Squat.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan & Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan & Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Quiere que le ponga música pa' que baile hasta bajo la
14: vela. Radio Peter Pan.
15: Chi non se batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
16: Benvenuti da Ali.
17: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
16: Ma cosa?
17: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
16: Ma mi sembrano normali.
17: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
18: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
19: E hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Forever Fun, Forever Young.
1: una cosa antisputo davanti alla...
2: Sì, perché sennò poi hanno lo facito, no?
1: Non l'antistupro, ma l'antisputo.
14: No. Come decía un caro amico, non ti sputo in faccia perché ti lascio la lacrima sul viso.

0: fase di lancio sigla, dicevo, sì, ultima puntata, poi facciamo due puntate super mixate, poi cominciamo.
1: Claramente.
2: Che lo che stiamo rulai, llegó el Miami, baby.

0: Una marea di cagate.
1: Ecco, benissimo, questo è il flow latino riassunto nello specifico da Salito Sanchez.
0: Ecco, però, facile facile.
1: Però insieme a noi c'è anche, ormai diventato la star.
2: Non è un gioco,
0: sì, signor.
2: Non è un gioco, eh.
1: Dici?
0: È una star biblica.
1: Profeta Cubita, anche conosciuto come
3: Profeta Cubita, lo che se necessita.
4: Hueso. Sai, loco, ahí tírala.
1: Come stai? Come stai? Tutto bene?
4: Benissimo, mi gente, benissimo.
1: Sì?
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Trump ha detto che siete morti.
4: Il guesaso, sì, no?
1: A Trump ha detto che Cuba è morta, è defunta.
4: Esattamente.
1: L'ha camminato. Detto lui, io.
4: Samagola Lu.
0: Samagola Lu.
1: Lasciamo perdere i discorsi tristi e noiosi che ci circondano ogni giorno. Noi siamo qui per...
0: Vai, per
1: portare un po' di... Non mi viene proprio.
0: Allegria.
1: La parola felicità e allegria proprio di questi tempi.
0: Ah, è difficile.
1: Non è un gioco, eh.
0: Non è un gioco, no.
1: Profeta, tu questa settimana mi sa che è la tua settimana, cioè quella di gusti di frontiera, gorizia.
4: Me mato.
1: È la tua settimana.
2: Non è facile per voi, eh.
3: Il

0: io sono molto amico, cioè molto, sono amico dell'assessore che si occupa dell'organizzazione di Gusti di Frontiera, la festa, la kermesse goriziana famosa in tutta la regione da anni, secondo me la migliore festa del Friuli. Mi dispiace cugini del Friuli Doc, ma siete stati superati. Però, però c'è una cosa in cui Friuli Doc invece supera Gusti di Frontiera. Con tutto il rispetto, noi siamo musicisti, facciamo musica, facciamo divertimento, ma il fatto che sia vietato ballare a Gusti di Frontiera proprio non ci va giù.
1: Chi ci crede?
2: Già.
0: Non è una cosa bella. Cioè, festa e ballare, secondo me, sono un binomio come
3: Flow Latino
0: e Sale Sanchez. E Profeta Cubita e Shaddai. È una cosa che va assieme, ci vuole impatto, no?
4: Sì,
0: Niente, questa è la nostra opinione da gente che vive.

0: Sicuro?
1: Bueno.
0: Creo che no. Per la sicurezza, cioè dicono, dicono che... No, no, davvero, adesso approfondiamo il discorso perché è inutile fare i cazzoni, buttarla lì e poi non spiegare le ragioni.
1: Prendila.
0: Cioè, diciamo le ragioni. La cosa che non si può ballare è per la sicurezza.
2: Sì, esatto.
0: Ok.
1: Per rompere un tobillo.
0: Però ci sono un sacco di città con feste di grosse così, dove il piano sicurezza effettivamente viene affrontato.
1: Claro.
0: Non cancellato, cioè nel senso fai una cosa e cerchi la soluzione per affrontare in modo che tutti siano contenti.
2: Claro. Arriesgandola e solucionando, claro.
0: Non solo gli anziani, non solo quelli che vogliono passeggiare, ma anche quelli che in quei quattro giorni vogliono ballare, perché alla fine la festa del paese, della città è quello.

0: tutte le città, tutte le feste, la questione degli assembramenti e delle feste in pubblico così dal vivo sta diventando un problema.
1: Sì, sì. Soprattutto mentre más pequeña la città e la cosa è sempre más difficile, però bueno.
0: Quello può essere un motivo, ma può essere anche che la volontà di gestire queste cose, che sono robe che professionalmente possono essere gestite, non c'è.
1: Può essere.
0: Può essere che dicano, vabbè, sai cosa?

0: Mahari.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno. Pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
7: Obi, tutto è possibile.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro multi 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
21: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
23: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
24: Fan, forever fan, forever young.
25: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino. Flow.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: El sonido picante del Miami, programma noto in tutto il mondo, in tutto l'universo.
2: Diablo!
3: No, il multiverso.
1: In tutto il multiverso, per essere un programma inutile che non dice niente e lo dice anche male, vero?
3: Sì, sí, solo che los que lo dicen no son inutiles.
2: Suéltala, calienta.
1: Però c'è qualcosa riguardo la Fashion Week che Salito Sanchez voleva dire, perché Salito Sanchez era seduto accanto a Tony F alla Fashion Week.
3: Sì, sì, claro, sì, sì, claro.
1: Credici.

0: Teta Cubita, lo che se necessita.
1: Il flow latino.
2: Allora, svegliamo gli altarini, perché noi siamo quelli che svelano gli altarini. Perciò c'è. Tutti. Anzi, lo dico come lo direbbe Bello Figo. Tutti sanno che. Tutti sanno che c'è un pezzo che sta andando un sacco su TikTok. In stile funk brasilero.
1: Sì, che
2: sta pegato. Ok, che sta pegato. Bellissimo, cioè. Suonabilissima, una hit, tutto quello che vuoi. Però il flow latino ha suonato forse la versione originale già da qualche mese a sta parte.
3: Può essere.
2: Può essere o no?
3: Sì, sicuro che sì.
2: Facciamo una

0: demás no lo entiendo.
1: La focaccia.
0: Sí.
1: La focaccia.
0: Creo que dice algo así como que después nos vamos a una fiesta privada o algo así.
2: Pero secondo me abbiamo capito cos'è la focaccia in brasiliano.
1: Ah, il diablo.
2: È come voi dite la cucchiarina, dire.
0: Ah!
2: Loro hanno la focaccia.
0: Quella da riempire.
2: Il maritozzo con la bene, dai.
0: Bello!
2: Bene.
1: Suelta la papaya.
0: Quella che finisce per no.
2: Il
1: no papaya.
2: La pussy, no? Vabbè, dicevamo che secondo noi questa super

0: nostra, il Palma Riva, presentiamo la nuova squadra Miami 27. Arrivano i nuovi Miami Kings, attenzione. Wow.
1: Las espero a todita, oíste.
2: ¿Cómo?
1: Las espero a todita, oíste.
2: Ah, claro, te estás pendiente ahí.
1: Claro. Sí.
0: Quindi 10 ottobre, signorine, venite a conoscere i nuovi gemellini peruviani. Dico solo questo.
2: Ya.
0: Gemellini peruviani.

0: 4 dicembre.
1: Un la torta e l'appello.
0: Un giudice di un tribunale. Il 4 dicembre, signore e signori, un giudice di un tribunale deciderà chi ha vinto il dissing fra Drake e Kendrick Lamar.
1: Sì, praticamente, c'è un processo, un appello che hizo Drake a riguardo a No Dai Cosi.
0: Sì, ovviamente non è che siamo nati sul pero, sarà una cosa che riguarda diritti.
1: Sì,
0: di,
1: sì, non so, non so.
0: Etichette, menate, però sta roba parte da due microfoni e da due che si sfidano.
1: Eso sia parte del juego una vez en nuestro tiempo, ¿no?
2: Claro.
1: Sì, era, sì. Era, fa parte del gioco quello, non c'era
0: sì,
1: niente.
0: Ma, vabbè, però dai, cioè.
1: Siamo male.
2: Molto male.
0: Anche perché la sfida nelle competizioni in generale fa crescere entrambi.
1: Esatto. E era más que nada un beef.
0: E cosa dovrebbe dire Michael Jackson allora?
1: A
0: Lil Nike.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè e solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: On Radio Peter Pan.
9: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
10: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Breaking news.
15: Buonasera da Umberto Cascone. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta. Così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie. Questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo?
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa!
21: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: Forever Fun, Forever Young.
25: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
26: tanta roba,
25: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
26: Tanta roba.
10: Tanta roba, bentornati con Monica Morgan.
27: Con Salvo Gagliano, il nostro Andrea De Luca in regia con l'assistenza di Thomas Menegazzi. Aurora che ci fa sempre il supporto social. Salutiamo la mamma di Aurora che si chiama... mi sembra Barbara, perché
10: brava,
27: gliel'ho chiesto.
10: Vero, indovinato. E il papà?
27: Che non lo so.
10: Aia.
27: Perché mi ha detto, mia mamma ci ascolta sempre, quindi ciao Barbara.
10: Ciao Barbara, un applauso a Barbara.
27: Brava, e ha detto, perché mia mamma dice sempre che mi vuoi bene, perché mi nomini sempre io. Le ho detto, è vero.
10: E certo, è vero.
27: E sì, noi vogliamo bene a poche persone.
10: Esatto. Quindi tipo, i remix non fanno
27: sì,
10: parte di questa cerchia.
27: Sì, dai, Topolini remix.
10: No, no, per
27: dai.
10: Me no, per me no.
27: Oggi ragazzi, Salvo è andato a fare un master in Spagna per annunciarvi i titoli in spagnolo, quindi go Salvo. Go.
10: Go, numero 20, Stabile, La Graziosa.
27: Sì, sì, che bravo.
10: Andava bene?
27: Bravo.
26: Tanta roba.
25: Tanta roba.

0: ti metti là, cosa fai? Tipo io sto bevendo un caffè in piazza, passi tu e dico salvo, incredibile,
1: esatto.
0: Allora hanno fatto uguale, poi hanno fatto il video di questa canzone nuovissima in un ex ospedale psichiatrico, una roba che ti fa quasi più ansia della casa di Andrea De Luca durante la serata delle cover di Sanremo.
1: È tutto un dire,
0: che non è proprio un bel vedere, no. Andiamo

0: posizione 15 dalla 7, scivolone per Madonna.
1: Allora, ho pensato che come veri artisti internazionali anche io e te dovremmo cambiare nome.
0: Quindi perché, cosa suggerisci?
1: Perché per esempio la prossima,
0: sì,
1: che io leggo qui, nuova entrata di Miley, io ho detto ma Miley chi è? Un'amica di Andrea Nordio? Un'amica di Edo? È Miley Cyrus, però ha deciso, come Gwen che si è tolto Pechegno, anche Miley si è tolta Cyrus, di intraprendere una sua nuova era, capito? Questa canzone senza il cognome. È uscita, l'hanno detto, 24 ore dopo è uscita la canzone e via, pronto.

0: con Cassano e con Ventola e con tanti calciatori.
1: E come mai non c'eri anche tu, che sei un vero bomber?
0: Lo so, infatti io che sono un vero bomber non so, non mi hanno chiamato,
1: Che è successo?
0: Niente.
1: Come mai non te l'hanno chiamato?
0: Comunque la canzone ha un nome che lo dedichiamo a Andrea De Luca, anzi dedichiamo
1: non dire niente che settimana prossima devo partire con Andrea De Luca.
0: Bugie di Shiva.
1: Esatto. Alla 11 Caigo e Max McNone con

0: Me Back, posizione 11.
1: Piccola pausa, gin tonic, poi torniamo.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica!
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Di più.
16: Vuoi prezzi bassi sempre?
15: Di più.
16: Vuoi prezzi sotto costo?
15: Questo è di più.
16: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
21: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
22: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
23: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
24: Delex.it.
23: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
24: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
23: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
24: Prenota subito una prova.
23: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
24: Delex.it.
23: Delex, il tuo partner al lavoro.
25: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Forever Fan, Forever Young.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
3: Tanta roba, siamo tornati belli e carichi, freschi freschi, con un gin tonic di mezzo come aperitivo per accompagnare il vostro sabato o la vostra domenica post pranzo.
13: Io sono contenta perché tu mi annuncerai la prossima canzone cantandola come nelle storie di Instagram di tutti, che le abbiamo messa tutti sta canzone, vai!
3: E movie to the sun?
13: No, non è così.
3: E come fa?
13: Movie to the sun, vai!
3: Ma così non riesco.
13: Ho capito, allora che lavoro fai, Salvo Gagliano?
3: Ma così non riesco, no?
13: Cosa fai?
3: No, ma davanti, no, io devo avere della gente, quindi live non riesco, sì.
13: Vabbè, raga, allora non vuoi cantare, te la stai tirando, te la sei tirata, Salvo, va bene.
3: No.
13: Movimento the Sun.
1: Tanta roba.

0: Numero 10.
1: Tra l'altro Salvo che finalmente non va più in ferie, perché dopo un'estate in cui non l'abbiamo mai visto, adesso è qua. Ma mi domandavo, come mai tu non fossi nel front row, in prima fila, alle sfilate di Milano, specialmente nell'evento di Vogue World. Cioè, c'eravamo tutti, capito? C'era la J-Lo, c'era Madonna, c'era Cardi B, Anna Pepe,
0: mi hanno invitato.
1: Ma dove eri seduto?
0: Ero dietro le quinte con Andrea De Luca.
1: Ah!
0: Stavamo facendo un po' di

0: momento di...
1: Non dirlo che facciamo pubblicità, no. Ok, e l'ho vista anche una super sfilata dove c'erano i letti dietro con Cardi B di fianco a Cardi B, le facciamo
0: attenzione. Gatta Cicoma,
1: Mina, bella come sole, la sentiamo.

0: Robin Schulz e Waterbed, posizione numero 8 dalla 4.
1: Tanti tanti cambiamenti in questa classifica, con moltissime nuove entrate. Tra le più grosse ascese della settimana, Chiano Silva con Kickbait e Carpool Boy e Rhythm of Life, che sale dalla 18 alla 7.

0: posizione 5 dalla 2 la nostra amica Peggy Goo,
1: che anche lei ha fatto una montagna di shopping quest'anno.
0: È andata anche in macchina con
1: Kimi Antonelli. Ne ha fatti, con lei si è divertita molto in questa, ma meno di te.
0: Meno di me. Meno di me. Ecco.
1: Alla numero 4, LB1 dalla 8 con Annie the Sign.

0: tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Vuoi risparmiare davvero?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi sotto costo?
7: Questo è di più.
6: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Turn the bass up.
17: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
19: Benvenuti da Ali.
20: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
19: Ma cosa?
20: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
19: Ma mi sembrano normali.
20: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
21: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
22: News. Buonasera da Umberto Cascone. E sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo nel 2027, gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. Tennis: si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner Sinner, l'alto atesino, ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa al ranking mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
24: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
25: Tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
26: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
27: È possibile.
28: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
29: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
30: Everybody make some TikTok.
29: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
31: Saggezza veneta, Iomani. Se te che parli noi te ascolta, se te ascolta noi te capisse, se te capisse i se desmentega.

0: nuova vita.
1: Mi voglio allenare 4 volte a settimana, mangiare sano, bere 2 litri di acqua al giorno minimo, manifestare tutti i giorni, avere una morning routine, qualsiasi cosa sia, e non avere più paura dei piccioni.
0: Sono soddisfatta.
1: Sono tanti, eh?
0: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
1: Domani, comincio domani.
0: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero?
1: Non è un bel giorno.
0: Chi è che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno.
1: Ma chi sono io per cominciare il martedì?
0: Dai, oggi li ho scritti.
1: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
0: Come faccio? Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre.
1: Cioè, non è che ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: capisco. Quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare, parlare, parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare!
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: poi uno entra in discoteca con un obiettivo così alto che è magari la cubista, e poi con l'andare avanti delle lancette dell'orologio e della percentuale di alcol nel sangue, diciamo che gli obiettivi si ridimensionano. Entri verso l'1 e l'1 e un quarto che ci provi con la cubista, l'1 e 30 sei già passato alla barista, 2 e 5 guardarobiera, 2 e 30 tua cugina di secondo grado non ti sembra malissimo, 3 e un quarto fidanzata del tuo migliore amico, 4 meno 20 signora anziana entrata a cercare la nipote, 5 e 5 donna delle pulizie, 5 e 30 anche il buttafuori con i capelli lunghi non ti sembra male, 6 meno 5 cartonato col buco.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music,

0: Sport. Qua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
0: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
5: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
0: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
10: Everybody make some TikTok.
9: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
11: Ciao, che lavoro fai?
12: Sono un ingegnere del suono, mi occupo di grandi eventi.
11: Ah, ho capito, sei quello che dice
12: 1, 2, 3, prova.

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Arope, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. Fino a quando schiatta, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B. TikTok Show.

0: pigrizia, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect.

0: mi hanno chiesto dove mi vedo tra 10 anni. Il reparto di psichiatria o in carcere, con una bella camicia di forza, che parlo da solo, che non vedo nessuno, felice e contento.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Real People.

0: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter Pan Spot.
1: Bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Peter Pan Meteo.
10: Amici di Radio Peter Pan, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, solo qualche nuvola all'estremo nord-ovest, domenica all'insegna del sole un po' dappertutto e con temperature diurne che riescono ancora una volta a superare i 25 gradi, valori di gran lunga sopra le medie stagionali. Di notte a primo mattino aria più frizzantina, minime localmente anche sotto i 15. Per sapere come andranno le cose poi anche settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai

Il programma ormai lo conoscete bene, si chiama Peter Pan Remastered. Il venerdì sera alle 9 arriviamo noi, la crew, con i nostri DJ. Ciao da Edo, invece, la voce di questo programma da un bel po' di anni ormai, ho perso il conto, devo dire la verità, e ve le suoniamo differenti, quindi adesso sentirete delle canzoni che magari già passiamo in radio o magari che sono un po' più datate, però le sentirete in versione appunto differente. Thomas Menegazzi in questa prima tripletta ha scelto tra poco Ugel con Moving to the Sun, sentiremo l'edit di Team T Arizona, poi Patrick Topping con il remix di Rotate, Major Lazer, American Forster, ma subito il nuovo di Move Joe, si chiama Pile, e subito è nuovo, sì, ma c'è un remix, quello di Zach Noel, scelto e suonato da Tom.

Genesi del disco di Oops, il disco che si chiama Oops, Bounty Hunter, poi Dimitri Vegas, poi la versione di Brandon che sentiamo tra poco. Sentiremo tra poco anche i Tame Impala con Dracula, arriva la versione remix di Christopher, ma subito Channel 99 con Relax, Frankie Goes to Hollywood, arrivano dal 1984, portati in questa versione.

0: Peter Pan.
1: Su Peter Pan.
0: Su Peter Pan.
1: La senti diversa. La senti remastered.
0: Peter Pan.

0: Era l'ultimo disco degli Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, con Licky Lee, suonato da Thomas Menegazzi nella versione di Paolo Ortelli, versione anche che chiude questa prima mezz'ora assieme. Do not worry, qualche minuto e torniamo su Peter Pan. Peter Pan. Spot.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Extra bruschetta? Aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: On the turning away from the
18: pain. Forever fun, forever young.
0: Anche in questa seconda mezz'ora ve le suoniamo differenti. Ciao da Edo, c'è il weekend differente di Radio Peter Pan. Peter

0: Peter Pan.
1: Le 9:30 della sera su Radio Peter Pan circa, se state ascoltando poi il programma il venerdì sera, se invece ascoltate la replica dal sito o dall'app, insomma, ragaz, ci siamo anche nel weekend, poi sparsi, arriviamo, quando arriviamo arriviamo, ma quando arriviamo vuol dire che c'è weekend e che c'è musica differente, seconda parte con la console di Marco Boffo in the mix, e proprio le mischia oggi, le mischia tutte, con ripartiamo con DJ Goya tra pochissimo nella versione di Michiko, quella qua che è uscita dopo, quella con le voci di Jason Derulo e Melody. La versione che sentiremo è quella di Jay Diesel and Our Hill. Sentiremo anche un bel mashupone Double and Pilex con Scream and Shout, La Plena e La Gasolina. C'è di tutto questa sera, ma ci sono anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, la canzone nuova Goya, suonata da Marco Boffo nel rework di Miki Zara.

praticamente che sta passando Will.i.am, Britney Spears, Belle e Daddy Yankee, era Scream and Shout, La Plena, Gasolina, tutti uniti da Double and Pilex, scelti dal nostro Marco Boffo. Ne sceglie altre tre, seconda tripletta di questo weekend differente anche ad ottobre. Noi siamo qua, sentiremo fra poco Che Vedo ed Elvis Crespo, canzone che sta andando fortissima, c'è la graziosa Vissi Romero Afro Remix. Sentiremo anche un vecchio disco di Katy Perry che sta lì in top 50 di Spotify da un sacco di tempo, da qualche mese insomma, è lì e combatte, continua a combattere. The One That Got Away, sentiremo l'Afro House Remix di Carlo B-Side. Ma subito arriva Godzilla, Stefano Zandonini con il suo Tribal Edit suonato da Marco.

perché qua arrivano, arriva il bonifico, si è gonfiato sto mese. Si è gonfiato anche il bonifico dei Prospa quest'anno, ne hanno fatta una dietro l'altra, tutte bellissime. Di nuovo li ritroviamo con Clooney, assieme però con il mashup scelto da Marco Boffo, quello di Rudy J e The Bros, con Benny Benassi e David Guetta, Free Your Mind Satisfactions. Sentiremo anche Anna, mashupata sempre con David Guetta, Where Them Wasted Girl At. Arriva il mashup di Alex Prigenzi, ma subito c'è un po' di Barbra Streisand con il nuovo di Madonna.

0: Alex Prigenzi con questa versione mashupata assieme a David Guetta. Suona molto bene e purtroppo suona come ultimo disco, era l'ultimo disco di questa puntata di Peter Pan Remastered, che torna settimana prossima, il venerdì alle 9 della sera, come sempre, poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan e quando volete in versione podcast dal sito peterpan.it o dalla nostra app. Ragazzi, torniamo settimana prossima, grazie anche a Thomas Menegazzi, ci sarà anche Lori Vitt la prossima settimana, buon weekend, ciao!
1: Tra poco
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: grazie ad Hubet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
7: DJ Maxwell presenta
8: Cinedisco Speciale,
7: la saga dell'infinito.
9: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo.
7: L'universo Marvel a tempo di DJ Maxwell.
9: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
7: Road to Avengers, Doomsday, eroi, battaglie, destini.
9: Bravo a fare discorsi, vero?
7: Road to Avengers, Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 2, Thor e Capitan America, essere degni. Living Voice, Andrea Ferrara.
10: Alla fine del capitolo precedente, Phil Coulson aveva raggiunto un cratere nel deserto del New Mexico e comunicato allo SHIELD di aver trovato qualcosa.
11: Signore, l'abbiamo trovato.
10: La nostra storia torna indietro di poche ore, alla notte in cui quel qualcosa è arrivato sulla Terra. Jane Foster attraversa il deserto con Eric Selvig, il collega che cerca di proteggerla dalle sue stesse intuizioni, e Darcy, la sua assistente. Jane studia il cielo. Quella tempesta potrebbe darle la prova che insegue da tempo. Selvig guarda invece il pericolo verso cui stanno guidando.
12: Sei un'astrofisica, non una cacciatrice di tempeste.
13: Ti dico che c'è un legame tra questi due disturbi atmosferici e la mia ricerca.
10: Nel bagliore compare un uomo. Il furgone lo investe. Jane scende per aiutarlo. Nessuno di loro sa da dove sia venuto. Per comprenderlo, dobbiamo allontanarci da quel deserto e raggiungere Asgard. È Odino, il suo sovrano, a custodire il principio di questa storia.
14: Un tempo, la razza dell'uomo assunse una semplice verità: che non era sola in questo universo.
15: Cinedisco. Cinedisco. Su Radio Pigeon Pan.
16: Cinedisco.
15: Road to Avengers. Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel.
17: Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
18: Living Voice.
17: Andrea Ferrara.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan.
1: Ad Asgard, Odino ha cresciuto Thor e Loki, raccontando loro i mondi collegati dal Bifrost, il ponte che permette di attraversare lo spazio. Da bambini entrambi hanno immaginato il giorno in cui avrebbero governato. Il padre cercava di insegnare loro soprattutto il peso di quella responsabilità.
2: Un re saggio non insegue mai la guerra, ma deve essere pronto ad affrontarla.
1: Ora Thor è davanti al trono, pronto a essere incoronato. La cerimonia si interrompe. Alcuni giganti di ghiaccio sono penetrati nel tesoro reale. Il distruttore, l'arma posta a difesa del palazzo, li elimina. Per Odino l'incursione è stata fermata. Per Thor è un'offesa che il futuro re non può lasciare senza risposta.
3: Gli Jotun devono pagare per ciò che hanno fatto.
2: Hanno pagato con la vita. Il distruttore ha fatto il suo lavoro.
1: Loki conosce l'orgoglio del fratello e lo alimenta. Thor parte con lui e con i compagni verso Jotunheim, il mondo dei giganti. Vuole dimostrare di essere pronto a regnare. Finisce per mettere in pericolo la pace che avrebbe

0: origine disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 2. Episodio 2. E Capitan America. Episodio 2. Il primo vendicatore. Episodio
1: 2. A Jotunheim, l'impeto di Thor ha trascinato i compagni in uno scontro da cui non riescono a uscire. Odino li riporta ad Asgard. Davanti al padre, il principe continua a difendere il proprio gesto. Non vede ancora quanto siano costate agli altri le sue certezze. Odino capisce che affidargli il trono significherebbe consegnare i regni a quella stessa arroganza.
2: Ora io ti spoglio dei tuoi poteri!
3: In nome di mio padre! E suo padre prima di lui! Io, Odino, padre degli dei, ti bandisco!
1: Thor viene scagliato lontano da Asgard. Il padre prende Mjolnir, il martello che il figlio considera inseparabile da sé, e gli affida una condizione che nessuna forza fisica potrà aggirare.
2: Chiunque impugnerà questo martello, se ne sarà degno, possiederà il potere di Thor.
1: Adesso possiamo tornare nel deserto. L'uomo, incontrato da Jane, è il principe esiliato, privato dei propri poteri. Poco lontano è caduto il martello. Attorno al cratere, Coulson organizza una base dello Shield. Thor pensa che basti raggiungerlo per riprendere la vita perduta. Non sa ancora.

0: disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 2. Thor e Capitan America. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: Mentre Thor cerca il proprio martello sulla Terra, ad Asgard Loki non riesce a dimenticare ciò che è accaduto su Jotunheim. Un gigante lo ha toccato e la sua pelle ha cambiato colore. Il ricordo incrina tutto ciò che sa di sé. Chiede spiegazioni a Odino, che ammette di averlo trovato neonato dopo la guerra. Loki vuole sapere chi lo avesse abbandonato.
2: Il figlio di Lafi. Il figlio di Lafi. Sì.
1: Lofi è il sovrano dei giganti di ghiaccio. Il popolo cresciuto nelle storie di Loki come un nemico è il popolo da cui proviene. Odino prova a parlargli come a un figlio. Loki rilegge invece ogni silenzio, ogni confronto con Thor, attraverso quella scoperta.
3: Perché io sono il mostro da cui i genitori mettono in guardia i propri figli la notte?
1: Il padre cede al sonno necessario a recuperare le forze. Con Thor in esilio, il trono passa a Loki. Il riconoscimento che ha desiderato per tutta la vita arriva proprio mentre non riesce più a fidarsi dell'amore di chi lo ha cresciuto.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, Cinedisco, la saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.

0: Immagine disco speciale, la saga dell'infinito.
1: A tempo di DJ Maxwell, DJ
0: un
1: Maxwell.
0: Unico grande racconto su Radio Peter Pan.
2: Nel Nuovo Messico Thor irrompe nella base dello Shield e raggiunge Mjolnir. Dopo aver affrontato gli agenti, gli basta allungare una mano, il gesto più familiare della sua vita. Il martello non si muove. Thor rimane inginocchiato nella pioggia, poi si lascia catturare. Durante la detenzione compare Loki, invisibile agli altri. Il fratello sembra arrivato da casa per portargli notizie.
3: Padre è morto.
4: Cosa?
3: È la minaccia di una nuova guerra. Erano fardelli troppo pesanti.
2: Odino è ancora vivo. Loki vuole però che Thor si senta responsabile di una perdita irreparabile e creda di non essere più desiderato ad Asgard. Gli nega anche la speranza di essere perdonato dalla madre. Thor, ormai convinto di aver distrutto la famiglia, smette di chiedere il ritorno.
3: Questo è un addio, fratello. Mi dispiace davvero.
4: No, è a me che dispiace. Grazie per essere venuto qui.
2: Selvig riesce a farlo liberare e lo riporta da Jane. Per la prima volta Thor deve stare fra quelle persone senza un potere da esibire e senza un regno che lo aspetti. Può soltanto imparare a conoscerle.
1: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter.

0: Doomsday su Radio Peter Pan.
1: Sulla Terra Thor trascorre con Jane il tempo che non sa più come riempire. Lei ha perso strumenti e dati, requisiti dallo Shield, ma continua a domandarsi quale fenomeno lo abbia portato fin lì. Per Thor, il viaggio fra i mondi è sempre stato parte della vita. Per Jane, potrebbe cambiare ciò che gli uomini conoscono dell'universo. Mentre parlano, le loro due esperienze cominciano a trovare una lingua comune.
2: I vostri avi la chiamavano magia.
3: Sì.
2: E voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono la medesima cosa.
1: La quiete finisce quando arrivano Sif e i tre guerrieri, i compagni di Thor. Gli dicono che Odino è vivo. Il dolore su cui aveva costruito la propria resa nasceva da una menzogna. Loki manda allora il distruttore sulla Terra. Vuole impedire che il fratello torni. Thor vede la macchina avanzare nella cittadina e guarda le persone che abitano lì. Non ha recuperato il martello, ma può ancora essere utile.
4: Ma aiuterò a portare in salvo questa gente.

0: DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Pizzurra.
1: Nella cittadina del New Mexico, Thor aiuta i civili a fuggire mentre i compagni affrontano il distruttore. La macchina continua ad avanzare e nessuno riesce a fermarla. Thor comprende che Loki sta punendo quelle persone per colpire lui. Si avvicina senza un'arma e parla al fratello attraverso il suo emissario. Se il problema è la sua presenza, propone di pagarne da solo il prezzo.
2: Perciò prendi la mia e finiamola qui.
1: Il distruttore lo abbatte. Jane corre verso di lui. Nel cratere, intanto, Mjolnir si muove. Raggiunge Thor e gli restituisce il potere. Il principe sconfigge la macchina e torna ad Asgard con i compagni. Trova un altro mondo in pericolo. Loki sta usando il Bifrost per annientare Jotunheim, cancellando insieme i giganti e l'origine che non sopporta di avere. Thor prova a fermarlo.
3: Non puoi sterminare un'intera razza.
4: Perché no? E cos'è questo ritrovato amore per i giganti di ghiaccio? Oh, avresti potuto trucidarli a mani nude.
5: Sono cambiato.
4: Anch'io.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale. Road to Avengers. Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Maxwell. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Sul Bifrost Thor affronta Loki, mentre il passaggio scarica la propria energia su Jotunheim. Il mondo dei giganti sta cadendo. Thor capisce che combattere il fratello non basta. Deve spezzare il ponte, anche se quello stesso ponte è l'unica strada che conosce per tornare da Jane. Loki lo vede alzare il martello e gli ricorda che cosa perderà.
2: Che stai facendo? E distrugge il ponte, non potrai mai più rivederla!
1: Thor colpisce ancora. Il Bifrost si frantuma e i fratelli precipitano. Odino si risveglia in tempo per afferrarli. Per un istante sono di nuovo un padre e due figli sospesi sopra il vuoto. Loki tenta di spiegare il proprio gesto. Cerca nello sguardo del padre l'approvazione che sperava di conquistare, distruggendo un mondo.
2: Ci sarei riuscito, padre! Ci sarei riuscito! Per te! Per tutti noi! No, Loki!
1: Poi lascia la presa. Thor resta con la perdita del fratello e la strada è interrotta verso la Terra. Jane, dall'altra parte di quella distanza, continua a lavorare. Non sa quando lo rivedrà. Cerca una risposta nel cielo,

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.
1: Dopo la distruzione del Bifrost, Jane continua le proprie ricerche e lo Shield cerca di capire che cosa sia arrivato sulla Terra insieme a Thor. Nick Fury convoca Eric Selvig, lo scienziato che ha assistito a quegli eventi. Lo conduce davanti a una custodia. All'interno c'è un cubo luminoso, il Tesseract. Finora abbiamo seguito uomini, armi e un martello caduto dal cielo. Ora incontriamo l'oggetto che porterà quelle strade a convergere. Per capire come sia finito nelle mani di Fury, dovremo tornare indietro di molti anni. Prima però guardiamo Selvig avvicinarsi. Nel suo riflesso compare Loki. È sopravvissuto e ascolta la promessa del direttore.
2: Che cos'è?
3: Energia, dottore. Se riusciamo a trovare il modo di carpirla, forse energia illimitata.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito.
4: Torna dopo la pubblicità.
5: Peter Pan.
0: Squat.
6: Numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
15: Obi, tutto è possibile.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene.
17: Io ascolto Peter Pan perché
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
20: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
21: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
22: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Salve, due etti di prosciutto veneto.
24: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
23: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
24: Allora me ne dai una fetta?
23: Adesso hai capito.
25: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
26: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
27: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
0: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Forever Fan, Forever Young.
5: DJ Maxwell presenta Road to Avengers Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 2, Thor e Capitan America, essere degni. Living Voice, Andrea Ferrara.
6: Il Tesseract è rimasto davanti a noi, ma il laboratorio di Fury lascia posto alla Norvegia occupata del 1942. Anche allora qualcuno credeva che quel cubo potesse cambiare il mondo. Johann Schmidt, capo dell'Hydra, entra in una chiesa e pretende dal custode un tesoro tramandato attraverso le leggende di Asgard. Non è venuto a cercare una reliquia da esporre.
19: Il Tesseract era il gioiello della collezione di Odin, la sua primizia. Non è una cosa che viene sepolta.
6: Schmidt osserva le rappresentazioni custodite nella chiesa. Il racconto dei mondi collegati che abbiamo appena conosciuto attraverso Thor diventa nelle sue mani un'indicazione concreta su dove cercare.
19: Yggdrasil, albero del mondo.
6: Trova il cubo e lo affida al fisico Arnim Zola, perché impari a usarne l'energia. Mentre Hydra prepara armi capaci di cambiare la guerra, dall'altra parte dell'oceano un ragazzo continua a presentarsi alle visite militari. Non cerca un potere straordinario, vorrebbe soltanto che gli fosse permesso di fare la propria parte.
5: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco. Road to Avengers, Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.

0: Cine disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 2. Episodio 2. E Capitan America. Episodio 2. Il primo Vendicatore. Episodio 2. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Doomsday. Su Radio Peter Pan.
1: A Brooklyn Steve Rogers conosce bene il momento in cui il medico gli dice di tornare a casa. Il suo corpo fragile lo rende inadatto alla guerra, ma ogni rifiuto spinge a tentare ancora. Bucky Barnes, l'amico che lo ha spesso difeso nelle risse, sta per partire e non capisce perché Steve voglia rischiare tanto. Steve prova a spiegargli che cosa significhi restare a guardare.
2: Ma ci sono uomini che sacrificano le loro vite. Io non ho nessun diritto di fare meno di quegli uomini. È questo che non vuoi capire. Non si tratta di me.
1: Il dottor Abraham Erskine ascolta quella conversazione. Sta cercando un volontario per un esperimento militare, ma non vuole scegliere soltanto in base alla forza. Davanti a Steve pone una domanda che può rivelare molto più di una visita medica. Vuole sapere se desideri uccidere dei nazisti.
2: Io non voglio uccidere nessuno. Odio gli spacconi. Da ovunque provengano.
1: Erskine gli offre una possibilità. Nel campo di addestramento Steve incontra Peggy Carter e continua a essere il più debole. Eppure, ogni volta che deve scegliere se proteggere se stesso o gli altri, rivela perché lo scienziato l'abbia voluto lì.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito, al tempo di DJ Maxwell.

0: e Capitan America, il primo vendicatore.
1: Mentre Steve Rogers si prepara all'experimento, nel laboratorio di Hydra, Arnim Zola lavora sul Tesseract. Schmidt pretende risultati. Davanti al macchinario, lo scienziato vede soprattutto un'energia che non sa ancora dominare. La guerra spinge entrambi ad andare avanti, anche senza garanzie.
2: Con questo macchinario non sono certo di nulla. Potrebbe non funzionare affatto.
1: Il cubo comincia ad alimentare armi devastanti. Nel campo americano, intanto, Erskine visita Steve prima della prova. Gli racconta di Schmidt. Aveva ricevuto una prima versione del siero e il potenziamento aveva esasperato la sua crudeltà. Il Tesseract è un'altra forza ancora, ma Schmidt vuole impadronirsi di entrambe. Erskine ha imparato a temere l'uomo che riceve il potere più del potere stesso. Per questo ha scelto il ragazzo che conosce la debolezza e non vuole infliggerla agli altri.
2: Qualunque cosa succeda domani, promettimi una cosa. Devi rimanere chi sei, non un soldato perfetto.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan, Cinepan.
1: Nel laboratorio americano Steve Rogers si prepara a entrare nell'apparato costruito per l'esperimento. Peggy gli avvicina. Howard Stark controlla i macchinari. È lo stesso Howard di cui Tony, molti anni dopo, ritroverà gli appunti e il messaggio. Qui è un giovane inventore al servizio di una possibilità ancora incerta. Erskine si rivolge ai presenti, consapevole che stanno per affidare un'enorme forza a un solo uomo.
2: Signore e signori, oggi non faremo un ulteriore passo verso l'annichilimento, ma il primo passo sulla via della pace.
1: Il siero entra nel corpo di Steve e i raggi vita aumentano di intensità. Da dentro la macchina arrivano grida. Peggy teme di perderlo. Erskine ordina di interrompere. La voce che si oppone viene dall'uomo sottoposto alla prova.
3: Il reattore, signor Stark! Lo fermi! Arresti il reattore!
4: No! Non lo fate! Posso farcela!
1: Steve ne esce trasformato. Il sollievo dura pochi istanti. Un infiltrato di Hydra colpisce Erskine. Steve corre verso lo scienziato che gli ha dato fiducia quando nessun altro voleva farlo. La morte di Erskine lascia il progetto senza il suo artefice e Steve senza la persona che sapeva perché lo avesse scelto.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, episodio 2, Thor e Capitan America, Living Voice, Andrea Ferrara.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, la saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Fuori dal laboratorio, Steve Rogers insegue l'assassino di Erskine con un corpo che sta ancora imparando a conoscere. Riesce a raggiungerlo e pretende una risposta. L'uomo, prima di morire, gli consegna il nome di un nemico che non finisce con lui.
2: Chi diavolo sei?
3: Il primo di tanti. Dagli una testa. E altre due spuntano fuori.
1: Senza Erskine, l'esercito non sa come ripetere l'esperimento. Steve diventa un simbolo da esibire, costume, scudo, spettacoli, per raccogliere denaro. Quando arriva fra i soldati,

0: Il recupero. Lui guarda la guerra che finora ha soltanto rappresentato e decide di entrarci. Peggy e Howard lo aiutano ad attraversare le linee. Questa volta non ci sarà un pubblico ad aspettarlo.
1: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, a tempo di DJ Maxwell. DJ un unico grande racconto su Radio.

0: Dentro la fabbrica di Hydra, Steve Rogers cerca Bucky fra i prigionieri e gli impianti alimentati dal Tesseract. Libera i soldati, poi trova l'amico legato a un lettino, stordito dagli esperimenti di Zola. Bucky alza gli occhi e vede il ragazzo che aveva lasciato a Brooklyn dentro un corpo che non riconosce.
1: Credevo fossi morto. Credevo fossi più piccolo. Andiamo. Che ti è successo? Mi sono arruolato.
0: Steve lo porta via. Durante la fuga incontra Schmidt, che abbandona la maschera con cui nasconde il volto deformato dal siero. Il teschio rosso vede in Steve un essere simile a sé. Qualcuno che dovrebbe aver superato il limite degli uomini comuni. Ma il ragazzo, entrato nella fabbrica per salvare un amico, non condivide la sua idea di superiorità.
2: E abbiamo lasciato l'umanità alle nostre spalle. E a differenza di te, io l'accetto con orgoglio. Senza paura!
1: Allora come mai scappi?
0: Schmidt fugge portando il Tesseract. Steve esce con i prigionieri e li riconduce al campo. I soldati che lo vedevano come un costume ora lo seguono. Capitan America comincia a significare qualcosa anche lontano dai palcoscenici. Come with me in this strange world.

0: la saga dell'infinito. Episodio 2, Episodio e Capitan America. Episodio il primo Vendicatore. Episodio. Un unico grande racconto a tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Doomsday su Radio Peter Pan.
1: Al campo alleato, Steve Rogers può finalmente scegliere una squadra con cui colpire Hydra. Fra gli uomini liberati, trova compagni disposti a tornare in battaglia. A Bucky chiede qualcosa che prima non avrebbe mai immaginato: seguirlo. L'amico guarda il nuovo corpo e il costume, ma la ragione per fidarsi è rimasta molto più antica.
2: Il piccolo

0: Di Brooklyn, che era tanto scemo, sempre a caccia di risse. Io seguirò lui.
1: Howard prepara l'equipaggiamento. Fra i prototipi, Steve nota uno scudo rotondo e lo prende in mano. L'inventore gli spiega quale metallo gli permetta di essere così leggero e così resistente.
0: Vibranio è più forte dell'acciaio e pesa un terzo. Assorbe completamente le vibrazioni.
1: La squadra abbatte uno dopo l'altro le basi che trasformano l'energia del cubo in armi. Poi sale su un treno per catturare Zola. Durante lo scontro Bucky precipita. Steve tende la mano e non riesce a raggiungerlo. Quando la missione finisce, hanno lo scienziato di Hydra prigioniero, ma il posto dell'amico è vuoto. La vittoria non gli dice come sopportare.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
1: A tempo di DJ Maxwell,
0: l'universo Marvel, su Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Prigioniero degli alleati, Armin Zola può indicare dove si nasconde Schmidt e che cosa prepari con il Tesseract. Il piano va oltre le basi già distrutte. Un aereo carico di bombe deve colpire città lontane tra loro. Quando gli chiedono quale sia il bersaglio, Zola rivela la misura dell'ambizione del suo comandante.
3: Il suo bersaglio?
4: Il suo bersaglio è ovunque.
2: Steve intanto è fermo al momento in cui Bucky è caduto. Ripensa alla decisione di coinvolgerlo e sente il peso di non averlo salvato. Peggy lo raggiunge. Non gli chiede di dimenticare. Gli ricorda che anche l'amico aveva potuto scegliere per che cosa combattere.
5: Lascia a Barnes la dignità della sua scelta. Lui era convinto che per te ne valesse la pena.
2: Steve torna dalla squadra. Assaltano l'ultima base e lui sale sull'aereo di Schmidt. Durante lo scontro il teschio rosso afferra il cubo. Il potere che voleva dominare apre un varco e lo trascina via. Steve rimane a bordo, mentre sotto lui continua ad avvicinarsi l'America.
0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale. Road to Avengers. Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Maxwell. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Nella cabina dell'aereo di Hydra, Steve Rogers guarda gli strumenti e comprende che non riuscirà a riportare a terra quel carico senza mettere in pericolo le città. Decide di farlo precipitare nell'Artico. Alla radio c'è Peggy. Finora la guerra ha rimandato ogni possibilità di stare insieme. Mentre perde quota, Steve cerca con lei un piccolo pezzo di futuro. Un appuntamento a cui immaginare di arrivare.
2: Fra una settimana, sabato prossimo, allo Stork Club.
3: Va bene.
2: Alle 20 in punto, non osare fare tardi. Chiaro.
1: La voce scompare. Howard Stark cerca l'amico nell'oceano e trova il Tesseract. Il percorso del cubo proseguirà fino allo Shield e a Fury. Steve resta nel ghiaccio per quasi 70 anni. Quando viene ritrovato e si risveglia, la stanza preparata per rassicurarlo gli sembra una menzogna. Fugge e raggiunge Times Square. Le luci, le strade, ogni cosa appartiene a un tempo che non conosce. Fury gli spiega quanto sia durata la sua assenza. Steve, fra tutte quelle persone, pensa una sola.
3: Sei sicuro di stare bene?
4: Sì. Sì, è solo che avevo un appuntamento.
0: Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con l'episodio 3.
5: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan.
6: Spot. Subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
7: E per cosa, ingegnere?
6: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
8: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of Things
18: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta, composta da Spiller ed Alessi con Groove Jet Remix, Tony Dark Eyes con Your Body.

0: Torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Squad.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Oh yeah.

Vibes è il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare su Peter Pan il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri pronti a ripartire con la prima tripletta di questa seconda parte composta da Cino Negro, Mi Gente, Ugele, Ultranate con Free e Gordo con Loco Loco.

0: Siamo al finale di questa puntata di Club Vibes e l'ultima doppietta di questo appuntamento è composta da John Newman, Love Me Again Again, un remix e Another con Told to You.
1: Peter Pan Club Vibes.

0: ovviamente, per aver ascoltato il programma. Ci risentiamo fra 7 giorni. Da Fox è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco, Tecno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi.

0: Radio
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot. Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
3: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggetti di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.

0: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno Classic è tornato.
1: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.

0: diciamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hardstyle Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix,
0: il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo
1: Umek, Vibrancy,
0: e a chiudere Virus con

solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: ascoltando Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic.
2: Perché il classico
0: non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 You Make Vibrancy,
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: Attention di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash,
0: e a chiudere Halloween Mental con il disco omonimo richiesto proprio da voi. Attention.

0: Alloy Mental, disco punto omonimo del 2005 richiesto da voi, prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.
2: I think the whole system fucking sucks.

0: Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Spot. Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix.
14: DJ Matrix.
13: Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Stai ascoltando. Ascoltando. Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic.
0: Su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica. La storia della musica. La storia della
0: selezionata e mixata da Luca Antolini. E Marco Corgi.
2: E Marco Corgi.
0: E Marco Corgi.
2: E Marco Corgi.

Oh my god! You killed Kenny!

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Che Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che all'interno di ogni

0: Tecnoclassic, ovvero Instagram Tecnoclassic e Facebook Tecnoclassic.
1: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
0: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
1: e a chiudere dal 2000 Now con

0: questo disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno.
0: Free Spirits 2 e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata.
0: E quindi aumentiamo ancora la velocità, andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves De Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000.
0: Attention. DJ Jamks and Dumont Millennium Mix.
1: E a chiudere, richiesto da voi,
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Heat.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecnoclassic, solo

0: arrivato il momento. Il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Tecnoclassic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. It's Hardstyle, baby.

0: Frontliner Outside Spacer, si chiama così il disco che ha chiuso la puntata di Techno Classic. Volevo ringraziare chi ha fatto letteralmente questa puntata, ovvero
1: Luca Antolini e Marco Cordi, per aver selezionato e mixato queste canzoni per noi.
0: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
1: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Techno Classic. Torniamo!

0: da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, el DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
3: Mau P, just a little bit more. Generation Rebrand BB Records.

0: Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan.
3: Spot.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. On the turning away.
2: Forever Fun, Forever Young.
1: A partir de ahora en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
5: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind. Ospite di questa notte, Bert.

Because a good man is hard.

0: suono di Marco Ferri. Peter Pan. Spot.
1: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.